0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Pochi secondi alle 5, buongiorno, buona domenica 6 settembre da parte di Radio Subasio. Io sono Jonathan, con voi fino alle 9 partiamo con la nostra collection insieme ai Dire Straits.

Su Radio Subasio, altro che quei suoni ipnotici delle sveglie. Questa è la sveglia migliore con una carezza, come sempre, con la musica di Radio Subasio. Era la nostra collection insieme a Dire Straits, You Light a Streak. Buongiorno da Jonathan Menzi, buona domenica 6 settembre, ben svegliati a chi è già in piedi, naturalmente anche a chi si sta ancora stiracchiando. Ci siamo noi a tenervi compagnia con la nostra musica, con il passo giusto, con il rispetto della domenica mattina. Avremo tanti appuntamenti, come sempre, il meteo, l'oroscopo per capire come gira questa giornata, faremo gli auguri a chi festeggia oggi, vi racconteremo le ricorrenze più curiose, ma come sempre il 348 075 8060 è il filo diretto per mettervi in contatto con noi. E a proposito di carezze in musica, ne arriva un'altra direttamente da Sanremo 2024 con Gazzelle.

Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, anche il sabato e la domenica. Alle 20 è 3 per te, le tre canzoni della vostra vita. Alle 21 con Francesca Quaglietti, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22:30 la selezione delle più belle canzoni d'amore. Ogni sera dalle 20 accendi la compagnia della tua serata con Radio Subasio.

0: Bryan Adams dal 1984 su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica da Jonathan a tutti voi, ma c'è qualcuno che sta già correndo come cantava appunto Bryan Adams? No, dai, spero di no. Però insomma ci sono anche tante persone che stanno per entrare al lavoro, allora fatemi salutare tutti i vari turnisti, chi entra in ospedale, chi fa il pane, chi guida in questo momento, coloro che sono nella ricezione turistica, quindi alberghi, hotel, eccetera eccetera, insomma le forze dell'ordine, la protezione civile, tutti coloro che insomma stanno già mettendo in moto il nostro paese, e anche il primo amico che ci ha già raggiunto questa mattina.
1: Un saluto a Mauro di Firenze. Ciao Johnny.
0: Ciao Mauro, buongiorno, benvenuto. E allora 348 075 80 60, il nostro libro delle presenze è aperto, lasciate il vostro segnale di vita, fateci sapere che ci siete e buongiorno con noi.
2: Ma che

5.30, buongiorno da Radio Subasio, arriva Gaia che prende le sue radici brasiliane da parte di mamma, conosce bene quindi la bossa nova e la trasforma in bossa nostra.

0: Claudio Baglioni in fotografie su Radio Subasio. Buongiorno e allora buona domenica, anche se l'aria è ancora acerba, avrà tutto il tempo di maturare con la nostra musica, con la vostra compagnia. Vi aspettiamo al 348 075 80 60, mandateci il vostro segnale di fumo senza incendiare niente, se non la nostra messaggeria. Fateci sentire la vostra presenza, cerchiamo segni di vita appunto per sapere chi è già sveglio a quest'ora, per quale motivo, per motivi sportivi. C'è chi sta andando a Monza per il Gran Premio di Formula 1 e poi...
1: Buongiorno, Bob c'è dalla provincia di Rieti, direzione Roma, temperatura 18 gradi.
0: Gradevole ancora, dai.
2: Buongiorno Subasio, sono Alessandro da Napoli, sono rosticiere, sono già sveglio dalle 4, anche se ieri ho fatto una cena ed è finita verso mezzanotte, siamo comunque qui.
0: Forse per questo, perché è stata una cena particolarmente pesante, che sei già sveglio dalle 4. Salutiamo anche Paola di Velletri, parrucchiera, che sta andando a pettinare la sua sposa Alessia e ci augura buona giornata a tutti. Quindi ci sono anche gli sposi oggi, chi è sveglio, perché questo è un giorno importante.

0: sincerità alle 5.46. Buongiorno, buona domenica da Jonathan. Dominic, anche tu punti all'eternità?
1: Buongiorno, Subasio. Dominic Bassano Romano. Finisco il turno e chi l'avrebbe mai detto nel 2026, forse un nuovo lavoro mi avrebbe fatto incontrare un'altra persona. La seconda volta ci vediamo dai. Siamo positivi. Ciao ragazzi, buona giornata e buona domenica.
0: Positivi come la canzone di Arisa che abbiamo ascoltato. Allora, questo è il colpo grosso di questa domenica mattina, eh. Dai, dai, Dominic.
2: Ciao Radio Subasio, io sono Naima da Latina. Io e mia figlia Elena stiamo andando verso Fiumicino per andare in vacanza a Madrid.
0: Anche qua non si scherza, eh. Grazie anche a voi, divertitevi.
3: Buongiorno Annalisa da Roma.
0: Ciao.
3: Saluto a tutti, io sono già in viaggio da un'ora verso il profondo sud.
0: Dove vai di bello?
3: In Calabria.
0: Che meraviglia! Salutiamo anche Daniela da Ceccano, sveglia presto per accompagnare mia sorella che parte per Monza. Salutiamo Antonio che è già in piedi per accudire con amore le sue belle tartarughe e anche a Serafino che sta arrivando a Fonti del Clitunno a Campello per il mercatino. Aspettatelo, mi raccomando.
4: Ti prego non cominciare, sai che

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

cotta, che invece non accade ad Elodie, altro che crisi e pettegolezzi. Elodie ha chiuso l'estate condividendo la sua fuga d'amore con Francesca, con la K, una vacanza davvero da sogno tra la costiera amalfitana e Ibiza. Ha scritto fine della fuga, è proprio l'ultima foto che ha pubblicato per aggiornarci. Si torna quindi alla realtà con tante bellissime immagini delle sue vacanze. Elodie ci fa decollare con Dimenticarsi alle 7.

0: Andiamo a scoprire quindi le previsioni del tempo su Radio Subasio, sono le 5.59.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Fino a martedì l'anticiclone africano insisterà nel Mediterraneo e sull'Italia, impedendo l'arrivo delle perturbazioni atlantiche. Pertanto proseguirà l'ondata di caldo anomala per il periodo, con temperature fino a 6-8 gradi oltre la norma. Intanto la giornata di domenica sarà stabile e soleggiata in tutta Italia, salvo un po' di nubi sparse al mattino lungo le aree prealpine e in Veneto, e poi nel pomeriggio ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. Non si escludono brevi rovesci sull'Appennino emiliano. Temperature fino a 36-37 gradi al sud e isole maggiori, fino a 33-35 gradi al centro-nord, venti deboli o molto deboli, un po' mosso l'Adriatico settentrionale e il mare di Sardegna. Per maggiori dettagli, meteo.it.

ancora all'infinito, una sorta di all you can eat dell'amore, ci cantava Mina alle 6 e 7 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, buona domenica a tutti voi. Ma se vi chiedessi com'è andata ieri sera, senza mentire, cioè con le prove digitali che non mentono mai, stareste al gioco? Vogliamo sapere com'è finito il vostro sabato soltanto ed esclusivamente attraverso l'ultimo messaggio che avete ricevuto ieri sera prima di chiudere gli occhi. Vi va? Proviamo? Vediamo di essere meno soli e capire come le nostre vite quotidiane si intrecciano, sono comuni. È la cosa più sincera del mondo, insomma, ci fa capire subito se siete andati a letto, se siamo andati a letto innamorati, arrabbiati neri o semplicemente rassegnati alla vita. Vi aspettiamo con le vostre voci, però raccontatecelo voi qual è l'ultimo messaggio che avete ricevuto ieri sera, con un messaggio al 348 075 80 60. Sono certo che ne verranno fuori delle belle che ci faranno anche ridere, del resto come ci cantano i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio.

0: Radio in questa domenica mattina. Vi accompagniamo ovunque voi siate per capire che piega prenderà questa giornata, però dobbiamo fare un passo indietro e vi stiamo chiedendo come è finito il vostro sabato sera, com'è andata, però non vogliamo sapere il vostro racconto, vogliamo la cosa più sincera, ovvero che ci raccontaste qual è l'ultimo messaggio che avete ricevuto su WhatsApp ieri sera. Questo ci dirà appunto com'è finita la vostra giornata.
1: Domani sono da mimà, arrangiati.
0: Domani quindi vado dalla mamma, traduco per gli amici non toscani, e quindi arrangiati. Messaggio di mio marito alle 23:30 inviato direttamente dalla cameretta di nostro figlio di 4 anni. Il pupo è crollato, non fare rumore, non respirare, arrivo, ci dice Elena da Terni. Grazie, un abbraccio anche a te.
2: Buongiorno Jonathan.
0: Buongiorno.
2: Sono Raul. Ieri sera è finito prestissimo io giorno, esattamente alle 9, con un ordine per oggi per il mercato di campagna amica, che devo portare due belle casse di pomodori.
0: Ok, perfetto, quindi è finito diciamo con un messaggio di lavoro e così più o meno riparte, mi sembra di aver capito. E allora fateci sapere anche il vostro sabato sera come è finito, ma tramite l'ultimo messaggio che avete ricevuto. 348 075 8060 arriva Mick con Fabulous.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous. Radio Subasio.
1: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Torno da te, Laura Pausini, su Radio Subasio. Mi ha fatto tornare in mente quella bellissima storia delle due cicogne diventate il simbolo dell'amore eterno. Lei aveva un'ala spezzata da un cacciatore, non poteva volare, e il suo compagno, pensate, ha viaggiato per 19 anni di fila coprendo 13.000 chilometri ogni primavera dal Sudafrica per tornare da lei in Croazia, dove hanno cresciuto oltre 40 pulcini, dimostrando che nemmeno la distanza più immensa può fermare un amore così grande, no? E quindi una bella storia, una bella favola tornata in mente grazie alla canzone di Laura Pausini, ma ci sta bene anche questa di Olly e Angelina Mango.
1: Come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Buona domenica da Radio Subasio. Siamo una radio. No, giusto dirci tutto a quest'ora del mattino, no? Fugare ogni dubbio. E la radio sa che mette le colonne sonore per ogni momento.

0: La versione 2005 bellissima di Seal, Welcome By, alle 6.38 su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica da Jonathan a tutti voi. Com'è andato il vostro sabato sera? Ve lo stiamo chiedendo tramite l'ultimo messaggio che avete ricevuto. Sì, perché potreste edulcorare, potreste raccontarci la versione migliore del vostro sabato sera, ma noi vogliamo sapere l'ultimo messaggio che avete ricevuto prima di chiudere gli occhi o durante la notte, che avete letto magari questa mattina, e questo ci farà capire l'esatta verità di come è andata. 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, il mio sabato sera è finito malinconico perché io sono andato a fare il turno di notte.
0: Sì.
1: E l'ultimo messaggio che ho ricevuto è stato quello di mia moglie che diceva: mi manchi.
0: Che bello, però, dai. Un bel pensiero, dai, se non altro. Avete presente il trend ti amo 100 volte? Praticamente consiste nello scrivere ti amo 100 volte in 100 messaggi diversi. E Alessio ha condiviso con noi il suo, ricevuto ieri sera alle 1.12. Ora, spero che fosse sveglio, perché altrimenti sentir vibrare 100 volte il telefono è una sveglia praticamente.

Vieni a vivere con me, Luca Carboni, alle 6:49 minuti in questa domenica mattina su Radio Subasio, in compagnia di Jonathan Menzi e di tutti voi che ci state raccontando come è andato il vostro sabato sera, ma non tramite un semplice racconto, sarebbe troppo facile, tramite un gioco che stiamo facendo stamani e in tanti stanno partecipando, ovvero vi stiamo chiedendo l'ultimo messaggio che avete ricevuto ieri sera. Questo ci fa capire come si è chiusa la serata. Una quarantina di punti interrogativi da parte di una cara amica, che significa tanti abbracci, quindi 40 abbracci, lei se ne merita molti di più reali, dice Roberta. Ore 23:20, notifica della collega, preparatevi perché questa fa male, scusami tantissimo, scrive la collega, se ti scrivo a quest'ora, erano appunto le 23:20, mi è salita la febbre a 38, riesci ad aprire tu il bar domattina alle 6? Mi sono addormentato con la tachicardia, in effetti eccomi qua, con gli occhi che non stanno aperti davanti alla macchina del caffè, ci scrive Luca da Roma, che salutiamo. Dai, coraggio e buon ascolto, ci siamo noi a tenerti sveglio, a farti compagnia con la nostra musica. Mezzanotte 40, messaggio nel gruppo della pizzeria: ragazzi, comunque mancavano 15 euro dal conto che ho dovuto metterci io, quindi ti sei svegliato con i debiti stamattina. Arriva nei Coldplay.

0: Due minuti alle 7, tempo di informazione su Radio Subasio con le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Raid israeliano nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni Hezbollah contro soldati dell'IDF nella zona di sicurezza. I militari hanno aperto il fuoco distruggendone uno. I Pasdaran rivendicano l'attacco contro un velivolo navale americano nello stretto di Hormuz. Scattata a mezzanotte la tregua ordinata da Putin per 3 giorni, che specifica riguarda solo Kiev e non il resto del paese. Il presidente russo ha ricevuto Witkoff e Kushner impegnati a portare avanti l'agenda di pace di Trump. Oggi gli inviati della Casa Bianca sono attesi nella capitale ucraina. È stato arrestato il presunto assassino di Udine. Il 32enne di origini marocchine era ricercato da venerdì. Era

0: Del Torino sulla Fiorentina che resta a 0 punti. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole di Gasly. Europei di volley femminili, l'Italia è in finale contro la Turchia dopo essersi imposta sulla Polonia. Tennis US Open, Darderi accede agli ottavi, Cobolli fuori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: Traffico regolare in queste ore su strade e autostrade. Da segnalare ancora qualche disagio sulla 4 Torino-Trieste per un incidente già risolto allo svincolo di Monza. Sulla statale 85 Venafrana, corsia chiusa tra Venafro, statale 6 diramazione via Casiline, Taverna Rocca Ravindola, statale 158 Valle del Volturno. Sulla 7 Serravalle Genova, lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata è chiuso al traffico verso Milano a causa dei lavori di manutenzione. Lungo la 27 Venezia Belluno è segnalato vento forte tra Vittorio Veneto e Belluno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Mamma mia che roba! Dalla nostra cantina della musica pregiata, l'Eagles con Take It Easy, 7-6 minuti, siete su Radio Subasio. Vi abbiamo chiesto di dirci come si è conclusa la vostra serata ieri sera tramite l'ultimo messaggio che avete ricevuto, che questo ci dice più di mille parole. E allora Stefania ci scrive: la mia amica Sara ieri sera era in grandissima forma, io dormivo già alle 10, lei a mezzanotte mi manda la foto di una bottiglia e scrive: e sto ancora sobria, 4 birre e metà di questo. Il classico sabato sera di chi a mezzanotte dichiara lucidità assoluta e poi la mattina magari scambia il parchimetro per il bancomat. Chissà come andrà la giornata di Sara e di tutti gli altri, lo scopriremo tra poco con l'oroscopo di Radio Subasio. La sera leoni e la mattina non lo dico.

0: stelle.
1: Buongiorno e ben ritrovati amici, prontissimi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna in cancro quadrata a Saturno richiede più attenzione al clima domestico, un invito a rivedere alcune dinamiche con onestà e calma. In una giornata con questa luna storta, chi si aspetta azioni rapide troverà delle resistenze ovunque. Toro, domenica operosa, con la voglia di sistemare casa e di dedicarci alle faccende domestiche. Troviamo soddisfazione nel prenderci cura del nostro nido. Buone energie per i progetti casalinghi. I nostri cari ci chiamano e rispondiamo volentieri all'appello. Gemelli, in famiglia gli animi si scaldano per questioni pratiche. Chi fa cosa, chi decide cosa, chi comanda, contiamo fino a 10 prima di parlare. Il buon senso ci aiuta a trovare un buon compromesso. Proponiamo soluzioni anziché opposizioni. Cancro, la luna abbraccia Marte nel nostro cielo e le emozioni si fanno intense. Sentiamo tutto con forza, ma serve maggiore equilibrio per non strafare. Canalizziamo l'energia in attività rigeneranti. Sport, passeggiate, muoviamo il corpo per calmare la mente. Leone, avvertiamo l'esigenza di rallentare e di ascoltare il battito del nostro cuore. La natura ci accoglie e ci restituisce l'equilibrio perduto. La vicinanza degli affetti più sinceri è un balsamo prezioso per ogni pensiero e ci scalda l'animo nel profondo. Vergine, la luna e Marte in congiunzione nel segno amico del cancro ci spingono a occuparci delle radici. È un momento di protezione e di consolidamento. Rinforziamo le fondamenta della nostra casa metaforica e della vita quotidiana per poi iniziare a costruire. Bilancia, viviamo qualche attrito emotivo. Le persone amate ci sembrano lontano anche se sono accanto. Non forziamo, la vicinanza autentica non si impone. Marte tende ad accendere discussioni. Meglio rimandare le decisioni domestiche importanti a inizio settimana. Scorpione, Luna e Marte intrigono dal cancro. L'energia è alta e ben orientata. Una domenica che non ci fa rallentare, ma a muoverci in maniera strategica. Sul fronte sentimentale, le dinamiche si fanno più nitide. Chi ci vuole bene ce lo dimostra con i fatti. Sagittario, per noi che siamo abituati a correre, è questo il tipo di giornata che chiede di fermarci e di far bene una cosa sola invece di 10 a metà. Risolvere una questione rimasta in sospeso da tempo ci costa alla fine meno energie di quanto temevamo. Capricorno, la luna ostile dal cancro pretende maggiore cura verso chi ci è vicino. Facciamo il possibile senza recriminazioni o vecchi rancori. Con anche Marte in opposizione, il riposo domenicale ci sembra un'impresa praticamente impossibile. Acquario, una fase elettrica per via di Giove che disturba il lavoro e potrebbe spingerci a stravolgere un accordo che ci stava stretto da tempo. Seguiamo l'istinto di ribellione, ma facciamolo con intelligenza tattica. Deve avvantaggiarci, non affossarci. Finiamo con i pesci. Luna e Marte nel segno del cancro, atmosfera di rara armonia interiore. Tutta questa sensibilità oggi ci guida verso ciò che conta veramente. Le relazioni con le persone a noi più care si trovano in uno stato di grazia. Fermiamoci e viviamolo. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Capolavoro, cari amici della domenica mattina di Radio Subasio, 7:16 minuti, uno sguardo alle temperature in Italia in questo momento tra le città che andiamo a salutare. Firenze, la più fresca con 19 gradi, 21 Perugia, 23 Milano, Torino e Roma, 24 Venezia, Ancona, Napoli e Palermo. Allora, tra poco tiriamo fuori le candeline e facciamo festa, quindi passate adesso nella corsia preferenziale per non rimanere bloccati quando la nostra chat esploderà. Mandate subito un messaggio di testo al 348 075 80 60, perché i posti sono limitati. Ci scrivete il nome del festeggiato, le candeline da spegnere, chi fa gli auguri. Vale naturalmente per amici, figli, colleghi, e non fate i furbi anche per le suocere. Se oggi compiono gli anni, facciamo gli auguri anche a loro. Vi aspettiamo.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Tra gli ingredienti di questa mattina anche menta e rosmarino, abbiamo ritrovato zucchero su Radio Subasio alle 7:24. Per noi è arrivato il momento di festeggiare i nostri amici che in questo 6 di settembre compiono gli anni. Andiamo a Roma perché Daniela fa gli auguri di buon compleanno a sua sorella Patrizia di Ostia, che compie 69 anni e la ringrazia per averla cresciuta. Luca dalla ridente Val di Chiana oggi ci dice compie gli anni una carissima amica nata negli anni 80. Tanti auguri Beatrice e buona domenica a tutta Radio Subasio. Lo capisco che l'hai cantato da come l'hai scritto. Buongiorno, buon compleanno a mio cognato, marito di mia sorella, Gianni. Anche attraverso la radio arrivano gli auguri da parte di Caterina. E facciamo gli auguri anche a Zanzarina da parte di Marina, che ci ha mandato un vocalone dove ti canta proprio tutta la canzone di tanti auguri a te, Zanzarina, per augurarti buon compleanno. Tra i VIP, tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni, 83 anni, quel signore che si chiama Roger Waters dei Pink Floyd. 51 anni per Gala invece, ve la ricorderete questa cantante per la canzone Freed from Desire, ormai trasformata in una super hit da stadio. 43 anni invece per Lorenzo Urcillo, e un indizio è già partito di sottofondo perché questo signore qua invece, che ne compie di 43 di anni, lo conosciamo tutti con il nome Colapesce, qua insieme a Di Martino con Musica Leggerissima.

Buona domenica da Radio Subasio. Era una radio così fatta bene. Poi sono arrivato io. Grazie a chi è più sveglio di me, sono riuscito a sbagliare anche il nome di Colapesce. Urcillo l'ho chiamato. Vabbè, c'è qualcuno che ci ha costruito una carriera sulle gaffe. Speriamo che sia di buon auspicio.

0: Jennifer Lopez, Mark Anthony su Radio Subasio alle 7.40. Buongiorno, buona domenica da Jonathan, tutti voi. È il 6 di settembre e vi abbiamo chiesto di raccontarci com'è finito il vostro sabato sera, ma non tramite un racconto vostro, tramite un gioco che vi abbiamo chiesto di fare appunto, ovvero raccontarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto ieri sera. Questo ci racconterà come si è conclusa la vostra serata, anche se per qualcuno ancora non è finita la notte. Anzi, siamo proprio nel cuore della notte. Com'è possibile? Sentite un po'.
1: Ciao, un grandissimo saluto da New York alla mia città Siena e a tutti gli amici di Radio Subasio. Siamo qui, io, Giulia, mia figlia e Roberto, e siamo appena rientrati da una serata bellissima a Times Square. Luci, gente, musica, e New York di notte è davvero uno spettacolo.
0: Ma ci credo, i tombini, i taxi gialli, mentre qua da noi c'è invece l'odore della prima moca che sale, no? Del caffè della domenica mattina. E allora buongiorno.

0: Buongiorno, schiusa, Tiziano Ferro. Alle 7.51 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan e buongiorno a tutti voi e agli amici che ci hanno raggiunto al 348-075-8060. Come è finito il vostro sabato sera? Raccontatecelo tramite l'ultimo messaggio che avete ricevuto sul vostro telefono ieri sera. Questo ci dirà tanto del vostro sabato sera e di come vi siete addormentati.
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Jonathan da Claudia. E niente, la nottata dovevo attaccare alle 6, la sveglia è suonata alle 4, ho pensato bene di riaddormentarmi. Quindi adesso sto andando tipo in semi di vita pigiama al lavoro con i capelli che sembra una manta. Niente, così è iniziata. Un abbraccio grande, grande, grande da Claudia. Aiuto, ho sonno.
0: Beh, ti capiamo, ma ti regaliamo un bel Ed Sheeran con Shivers. Ma sicura che sei in macchina, che stai andando a lavoro e non sei finita in una grotta? C'era un rimbombo. Questa è Radio Subasio, buongiorno a tutti!

0: Nuove idee. Gli inviati della Casa Bianca attesi oggi a Kiev. Dalla mezzanotte è entrata in vigore la tregua di 3 giorni ordinata dal presidente russo e accettata da Zelensky. Ma Ukrinform denuncia un attacco di Mosca su Zaporizhia. Sassonia-Anhalt alle urne, ieri piazze e chiese mobilitate contro l'ascesa del AfD. Oggi le elezioni potrebbero consegnare all'estrema destra il primo Land dal 1945. L'astensione dal voto si supera attingendo esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. È durata meno di 24 ore la fuga del 32enne di origini marocchine, considerato il presunto assassino del connazionale di 65 anni, fratello dell'ex fidanzata. Mohamed Koufi è stato arrestato ieri alla stazione ferroviaria di Basiliano Udine. Calcio, negli anticipi del sabato di Serie A, incredibile ribaltone dell'Inter che a San Siro batte il Napoli 3-2. Vittoria in rimonta anche per la Roma sull'Atalanta e per il Torino sulla Fiorentina con lo stesso punteggio 2-1. Al Gran Premio d'Italia di Formula 1, Paul di Gasly. Agli US Open, Darderi si qualifica agli ottavi, Cobolli invece eliminato. Europei di volley femminili, Italia in finale dopo essersi imposta sulla Polonia alle 18, la sfida contro la Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 15 Parma La Spezia crea code all'allaccio con la 1 Milano-Napoli. Su quest'ultima traffico rallentato per un altro incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione Milano. Incidente anche sulla statale 45 bis Gardesana occidentale all'incrocio Mazzano nel Bresciano. Sulla 16 è segnalato un veicolo fermo tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us.

Balla Se io fossi un angelo, direttamente dal 1986, ha preso un posto prezioso all'interno della nostra collection. Buongiorno, buona domenica da Radio Subasio. È il 6 di settembre, andiamo a vedere allora quali sono alcuni degli eventi che ricorrono oggi, partendo dai santi, e quindi facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Zaccaria, Umberto, Eva, anche San Magno, San Liberato e Santa Consolata. Non so se ci sono persone che si chiamano così, però insomma, in ogni caso, auguri anche a loro. Nel 1522 la Vittoria, unica nave della spedizione di Magellano a completare il viaggio, tornò in Spagna, diventando la prima ad aver circumnavigato il globo. Il primo giro del mondo durato quasi 3 anni. Pensa che oggi, se il navigatore ci propone 9 minuti in più, andiamo in tilt. Pensa che viaggio che è stato quello. 1943, Winston Churchill e la finta lingua globale. Durante il discorso all'università di Harvard, il primo ministro britannico ipotizza che l'uso di una lingua unica e semplificata, il Basic English, avrebbe potuto unificare il mondo. Un perfetto aneddoto da curiosità dal mondo, questo. Ci abbiamo provato, se non altro abbiamo scherzato. 1978, la prima udienza del Papa del Sorriso, Giovanni Paolo I, tiene la sua prima udienza generale incentrata sull'umiltà. Il suo pontificato, ricorderete, che è durato pochissimo, ma il suo stile di comunicazione ha davvero lasciato il segno, un po' come quello del nostro Papa Leone attuale, no? Che ieri è tornato di nuovo sul trend virale del 6-7, ha nuovamente fatto questo gesto che ha imparato durante l'estate dai più giovani.

spazio con tappeto di fragole che srotoliamo per accogliervi sul nostro tappeto rosso di fragole per il Voice Box. Tra poco sarete voi a scegliere una canzone che suona in tutta Italia su Radio Subasio. Basta mandare un vocale adesso al 348 075 8060. Non importa se avete la voce che sembrate ancora un cavernicolo. È domenica mattina per tutti, quindi lo capiamo. L'importante è che la canzone vi faccia emozionare, che sia la canzone che magari nella vostra vita vi ha fatto venire più volte le farfalle nello stomaco. C'è una canzone a cui abbinate il volto di una persona importante? Ecco, potrebbe essere quella. Comunque, qualunque canzone vogliate ascoltare alle 8.30 potrete annunciarla voi nel Voice Box di Radio Subasio. Vi aspettiamo adesso con i vostri vocali.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio, c'è chi questo lungo viaggio lo sta facendo, come Marcello e Anna, in direzione Monza per la Formula 1. Buona domenica e buon ascolto anche a voi su Subasio. Saluto anche Enia da Roma, grazie mille per le belle parole, per il buongiorno, per l'abbraccio e per il caffè. Ma dai, prendiamocelo insieme. Arriva Francesco Gabbani, rimaniamo in Toscana. Dopo Irene Grandi arriva Occidentali Scarma.

0: hit da cantare. Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Subasio, sono Annalisa e chiamo da Castiglione della Pescaia. Le prime farfalle nello stomaco me le ricordo nel 1984 con una canzone che si intitola Guardian Angel dei Masquerade. Ve la ricordate anche voi?

senti che meraviglia che ci ha regalato la nostra amica Annalisa da Castiglione della Pescaia nel Voice Box, ci ha fatto rivivere proprio nel cuore degli anni 80 con questa meravigliosa canzone dei Masquerade, si chiamava Guardian Angel, protagonista del Voice Box di Radio Subasio. Ogni giorno, ogni mattina a quest'ora siete voi a scegliere una canzone, un ricordo in musica al 348-075-8060, ma non è l'unico spazio, ce ne sono tanti altri nel corso della giornata, scopriteli tutti sul nostro sito radiosubasio.it.

Vita ce n'è, Eros Ramazzotti su Subasio, sicuramente questa sera, perché sarà ancora una grande serata da non perdere con la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti, l'evento più atteso dell'estate del centro Italia, in piazza Mazzini, preceduti dalla nostra animazione di Radio Subasio Disco Club. Stasera sul palco ci sarà Rocco Hunt. Allora vi aspettiamo a Rieti per il gran finale della fiera mondiale campionaria del peperoncino.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

0: Fazio. Allora, Checco
1: Zalone, come te, giovanotto.
0: Sì, Checco Zalone direbbe a te che sei il mio pozzo vivo.
1: Sì.
0: O il mio vivo pozzo.
1: Vabbè, ma Giovanotti ha già un trascorso con una canzone che ben si allinea al mio cognome. Io penso positivo.
0: Son pozzo vivo.
1: Hai detto tu.
0: Ah, è vero. Allora,
1: va bene.
0: Signori, non è lunedì oggi, eh?
1: No,
0: non è
1: un ma l'avevo preannunciato feriale. Che ci sarebbe stata questa straordinarietà che a me, non so a voi, ma fa molto piacere, perché la domenica è sicuramente un giorno che vive meno tensioni della settimana, quindi ci si può rilassare, ascoltare.
0: Non per tutti, però, non per tutti.
1: Per esempio?
0: C'è Giovanni, dice, mi fate un saluto, sono in bici da ieri sera.
1: Ciao,
0: a fare
1: Giovanni.
0: Su e giù sul monte Terminillo.
1: Ma quella è zona mia.
0: Esatto, finché non raggiungiamo il dislivello dell'Everest. Infatti sto facendo Everesting, spero di finire per le 10.
1: Everesting è un bel testing.
0: No, è una sfida praticamente di ciclismo, corsa, dove si ripete la stessa salita dell'Everest.
1: Fermati, già fatico, se continui così.
0: Vero?
1: Cominciamo male. Comunque, in bocca al lupo.
0: Io sono fiatone ancora per aver spento la sveglia stamattina.
1: Unico sforzo.
0: Però credo che una matriciana se la meriti lui.
1: No, ma poi c'è un altro discorso, è che con questa calura estiva che non ne vuole sapere di smettere, capisco che anche fatica in quota, perché è rinfrancato da un certo fresco. Quindi bravo Giovanni, pedala anche per noi
0: che abbiamo già il fiatone per te. Ha anche mandato il messaggio mentre pedalava. Va bene, un po'. Va bene, tra poco c'è Pozzo. Allora
1: va bene. Io mi sarei fermato un altro po'.
0: Giochiamo, che facciamo?
1: Non lo so, vado via, ciao.
0: No, a poi dopo. Ci sarà un po' da coinvolgere il nostro pubblico.
1: Assolutamente, vorrei capire quanto sarete pronti in questa domenica mattina a svelare la canzone, diciamo così, camuffata
0: misteriosa. Tra poco. Meno male l'ho trattenuto, perché se va via poi mi tocca fare fino alle 13.
1: A frappè.

0: con Elisa e anche Fragile. Siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme. La domenica, ha ragione Pozzo, ha un sapore speciale, soprattutto quando è passata insieme a voi, quindi grazie per avermi tenuto compagnia fino a questo momento. Adesso sarà proprio Stefano Pozzo vivo al microfono di Radio Subasio. Prima però ci sono le breaking news di TGcom24. Ciao a tutti!
1: Buongiorno da Esteroletto. Scattata a mezzanotte la tregua ordinata da Putin per 3 giorni e accettata da Zelensky, ma nella notte droni ucraini avrebbero colpito la raffineria petrolifera russa di Ryazan. Ukrinform denuncia un attacco di Mosca su Zaporizhia. Il capo del Cremlino ieri ha ricevuto Witkoff e Kushner. Hanno discusso di piani sostanziali per arrivare alla pace.

0: Franco Isceri chiede ai politici unità contro la violenza. Il prezzo dei carburanti continua a correre, ma per gli aiuti, questa volta mirati, bisognerà aspettare sino a fine mese. L'annuncio del ministro Pichetto Fratin contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento sul filone di imprese e sul consumo domestico. Calcio, negli anticipi del sabato di Serie A la Roma batte in rimonta l'Atalanta 2-1, lo stesso ha fatto l'Inter che ha superato in casa il Napoli 3-2, prima vittoria stagionale del Torino sulla Fiorentina che resta a 0 punti, Formula 1 al Gran Premio d'Italia clamorosa pole di Gasly, tennis US Open, Darder accede agli ottavi, Cobolli fuori, queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Pochi cambiamenti fino a martedì, poi per mercoledì è confermato l'arrivo della prima perturbazione di settembre. Inizialmente verrà coinvolto il nord e parte del centro e in seguito anche le regioni meridionali, aprendo la strada a condizioni di tempo più variabile e più fresco, con il rischio di fasi di forte maltempo. Oggi tempo stabile ovunque, con cielo sereno poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane nuvole in moderato aumento sulle zone montuose. Temperature massime in leggero calo a nord e lungo l'Adriatico, ma ancora ben oltre la norma. Venti deboli con qualche rinforzo da est in Valpadana e sull'Adriatico. Per maggiori dettagli meteo.it.

buona domenica numero 6 di settembre 2026. C'è una certa, un certo allineamento di 6. E allora cominciamo nel migliore dei modi con Billy Idol.

Face Without a Face, occhi senza un volto, Billy Idol, era il 1984 e invece sono le 10, anzi le 9 da 9 minuti, scusate, la forza dell'abitudine ci sta, in questa domenica, sesto giorno del mese di settembre 2026, con un'estate che è ben lontana dal finire, anche e soprattutto fatta di temperature che ormai apprezziamo, si fa per dire, da moltissime settimane, ma ci siamo noi con le nostre canzoni, i nostri successi e anche le nostre canzoni mostrificate. Ed è il momento che ci aspetta subito con una canzone che risale al 2014. Attenzione! Qui bisogna indovinare di chi si tratta e cosa canta. Allora, posso dirvi, posso dare qualche suggerimento. Posso dirvi che questo artista è un po' un sex symbol, non un po', è un sex symbol. D'altro canto, figlio, dico tanto, sex symbol, che parlava in una sua grande canzone di La valigia sul letto, ecco, no, quello è il padre, diciamo, perde, di più non dico, però secondo me i più pronti di voi avranno capito di chi stiamo parlando. Il padre, quando cantava, metteva la mano sul cuore, sul petto. Il figlio, francamente, non ho questo tipo di informazioni, non mi sembra, però insomma, anche lui un sex symbol. E questa canzone, il titolo di questa canzone ha a che fare col movimento. Oh, di più non posso dirvi. Se siete pronti, io farei partire il contributo e poi di corsa al 348 075 80 60 e allo 075 80 60 per indovinare e dirci subito la risposta se l'avete agganciata. Vai!

0: Parole in circolo, Marco Mengoni, Radio Subasio. Io direi canzoni in circolo che circolano, che girano e che arrivano al cuore. In questo caso, quando la canzone è camuffata, svegliano l'interesse, la curiosità e anche la bravura di nostri ascoltatori come Doriana di San Filippo sul Cesano. Siamo in provincia di Pesaro Urbino. Buongiorno Doriana e buona domenica.
1: Buongiorno a te Stefano.
0: Eccoci qui pronti con questa canzone che, insomma, camuffata non era semplicissima, però io vi ho dato degli indizi clamorosi, perché vi ho detto che con tanto figlio e appunto figlio di con tanto padre.
1: Da lì avevo capito che si trattava di Enrique Iglesias.
0: L'hai detto, Enrique Iglesias, padre figlio di Julio, che insomma nonostante la veneranda età ancora un uomo di un certo fascino,
1: nonostante l'età è ancora un bellissimo uomo.
0: Era o resta il tuo cantante preferito Julio Iglesias, il padre?
1: Sinceramente io sono cresciuta con la musica di Enrique, di Julio Iglesias.
0: Quella di Pensami.
1: Ho quasi 60 anni.
0: Sì, certo. Insomma, ti ha accompagnato in diversi momenti della vita. D'altro canto la musica è così, segna il tempo della nostra vita. Senti, in che attività ti abbiamo pizzicata? Cosa stai facendo in questo momento?
1: Sto facendo degli orsetti natalizi all'uncinetto.
0: Ma dai! Di color bianco, color rosso, di che colore?
1: Bianco rosso con le scarpine bianco rosso nere.
0: Ma che carina questa cosa, questa attività che poi rilassa. Mi dicono che tra l'altro ci sono molti uomini che usano l'uncinetto nei momenti in cui vogliono rilassarsi, anche in certi uffici. Va bene. Allora, Doriana, diamo la risposta ufficiale della canzone camuffata che questa mattina era
1: Bailando di Enrique Iglesias.
0: Ma brava! Allora ti do un grande in bocca al lupo, buon lavoro per i tuoi centrini e
1: grazie,
0: buona vita
1: mille.
0: E buon ascolto. Ciao, un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a tutti voi.

questa Annalisa, che al contrario non lo è, però certo che in alcune miss, in alcuni appuntamenti, penso anche a Sanremo, l'hanno ben messa in mostra, per così dire. Sono le 9:39 di questa domenica 6 di settembre, con voi Stefano Pozzovivo, direi in via eccezionale anche in questa domenica, e la cosa mi piace, tra un po' peraltro introdurremo un tema che vorrei trattare con voi nella prossima ora, tra un po', subito tu. Cosa fai questa sera, Noemi?

Fiorella Mannoia, perfetti sconosciuti. Sarebbero sempre di più i colossi dell'intelligenza artificiale, da Anthropic ed Amazon, che acquistano enormi quantità di libri, a volte anche rari e fuori catalogo, per scansionarli e darli in pasto all'intelligenza artificiale, così da migliorarne l'addestramento. La pratica è perfettamente legale, ma molto disturbante per chiunque abbia a cuore l'oggetto libro, anche se per chi i libri li vende diventa un'opportunità di recuperare valore anche da cataste di volumi abbandonati e invenduti. E io vorrei partire da queste cataste di libri abbandonati e invenduti per quelli abbandonati sul comodino, perché mi piacerebbe parlare con voi in questa domenica dei libri che sono lì pronti ad essere letti, ma che per un motivo o per l'altro finiscono solo per impolverarsi, anzi no, li spolverate tutti i giorni ma non li aprite mai. Quanti sono? Tanti? Pochi? Ma soprattutto quali sono i libri che non siete mai riusciti a leggere del tutto? Amate i libri per il contenuto o anche per la forma, che so, edizioni rare, introvabili, ristampe illustrate? Siete fra quelli che la domenica visitano i mercatini proprio alla ricerca di un libro da portare a casa e magari da non leggere, oppure da leggere e divorare? Di libri e dintorni parleremo questa mattina con voi, questa domenica, al 348 075 8060.

0: Angry Birds, Your Gorgeous. Ora invece l'informazione. Tornano le breaking news di TGCom 24, l'appuntamento è quello delle 10.
1: Buongiorno da Esteroletto. Vale solo per Kiev e Mosca. La tregua di 3 giorni annunciata da Putin e accettata da Zelensky. Nelle ultime ore, infatti, sono state bersagliate Kharkiv, Zaporizhia e una raffineria russa a Ryazan. In mattinata l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner nella capitale ucraina dopo la tappa al Cremlino per portare avanti l'agenda di pace di Trump. Raid israeliano nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni Hezbollah contro soldati dell'IDF nella zona di sicurezza. I militari hanno aperto il fuoco distruggendone uno.

Quanto ha stabilito il Tribunale di Prato con un decreto del giudice che ha accolto il ricorso presentato da un'impiegata di una ditta pratese. Calcio, terzo turno di Serie A, dopo le vittorie in rimonta di Inter, Roma e Torino rispettivamente su Napoli, Atalanta e Fiorentina, oggi scendono in campo Frosinone, Venezia, Parma, Monza, Bologna, Sassuolo e Juventus, Milan. Tennis, agli US Open, Dardari si qualifica agli ottavi dove troverà Zverev, eliminato invece Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.

La canzone che arriva prima che essere un classico di Renato Zero è una profonda riflessione spirituale ed esistenziale sul valore della vita. È Più Su.

0: Life Suite, Fabi Silvestri Gazzè, Radio Subasio, la domenica. In questa domenica vi sto chiedendo se avete libri abbandonati sul comodino o la libreria. Tanti, pochi? Quali sono i libri che non siete mai riusciti a leggere del tutto? Amate i libri per il contenuto o anche per la forma? Che so, edizioni rare, introvabili, ristampe illustrate? Beh, sentiamo le vostre prime risposte.
1: Sono Cinzia da Roma. Ebbene sì, anche io appartengo alla categoria delle persone con i libri sul comodino e non solo, anche sul tavolino del salone. Questo perché inizio a leggere un libro, mi appassiona, mi incuriosisce, suscita in me delle curiosità che poi devono essere immediatamente soddisfatte, pertanto inizio un nuovo libro per soddisfare appunto quelle curiosità ed eccola là che i libri diventano 1, 2, 3 e 4, tanto sul comodino e tanto sul tavolino del salone. Questo perché? Perché a monte c'è un po' la giustificazione del mio lavoro, sono educatrice dei nido d'infanzia, pertanto sono sempre alla ricerca di approfondire le mie conoscenze ma anche di scoprirne nuove, e poi per la mia irrimediabile fame proprio di conoscenza, ma su vari argomenti. Vi saluto con una citazione di Socrate: io so di non sapere. Ecco, proprio questo rappresenta proprio la mia voglia di conoscenza e di approfondimento.
0: Un'effervescente curiosità, aggiungerei io, che ti fa aprire continuamente dei libri, magari senza neanche completarli. Oggi vi sto chiedendo proprio di quei libri che si stanno accumulando da tempo sul vostro comodino o sulla vostra scrivania e che vi rimettete di leggere, siete andati a cercare nelle librerie, nelle bancarelle, anche e soprattutto di domenica. La domenica che poi dovrebbe essere il giorno migliore per concedersi una lettura. E raccontateci un po' di voi e dei vostri libri preferiti o addirittura amati. 348 075 8060.

0: per te Vasco Rossi, Radio Subasio, Stefano Pozzo vivo con voi in questa domenica 6 di settembre 2026 a parlare di libri. Ma quali? Quei libri abbandonati sul comodino o in libreria? Sono tanti o pochi quelli che avete lì, quelli che guardate tutti i giorni ma che per diversi motivi non riuscite a leggere? Quali sono i libri che non siete mai poi riusciti a leggere del tutto? Amate i libri per il contenuto o anche per la forma? Magari edizioni rare, introvabili, ristampe, illustrate. Bello questo viaggio domenicale tra i vostri libri preferiti.
1: Sono Chiara dalla provincia di Viterbo. Un libro che proprio non riesco a leggere è 1984 di Orwell. Ci avrò provato almeno 3 volte in diverse fasi della vita, ma niente, non riesco ad andare oltre la prima ventina di pagine.
0: E si potrebbe anche capire, un libro vagamente profetico per molti aspetti.
2: Sono Stefano da Iesi. Io di libri ne ho diversi. Ho Spare di Henry Winsor, che sta lì ormai da non so quanto tempo. Poi avrei anche Inferno di Dan Brown, e anche con quello c'è una storia un po' particolare, perché l'ho messo in libreria. Ogni volta che passo lì davanti ci guardiamo con sospetto. Io che lo vorrei leggere, ma poi non ho tempo, non ho voglia. Non ho tante cose, quindi ecco, questi sono i principali.
0: È bella questa idea di un rapporto di odio e amore con alcuni libri che stanno lì, ci guardano, ci osservano, ma voglia di aprirli.
3: Sono Simona da Roma. Io ho sempre un libro sul comodino perché nel mio intimo la mia coscienza e la mia curiosità mi fa avere il desiderio di leggere un libro, però poi ogni sera, anziché aprire il libro, prendo il cellulare e scrollo i social.
0: E scrollo, il libro sul comodino per la coscienza è interessante. Scrollare è la tentazione. E voi? 3480 75 80 60.

Genova e Napoli mai così vicine, di voci naturalmente, con due personaggi molto amati della musica, beh, che sono nati in queste due città, Gigi D'Alessio e Alfa, insieme per Genova e Napoli.

0: As Long As You Love Me, Backstreet Boys, grande classico. La mattina in cui, domenica mattina, stiamo parlando di libri. Certo, la domenica è il giorno ideale per concedersi una lettura amena. Avete libri abbandonati sul comodino o in libreria? Tanti, pochi. Quali sono i libri che non siete mai riusciti a leggere del tutto? E poi vi ho anche chiesto se amate i libri per il contenuto o anche solo per la forma, il profumo. Sentiamo.
1: Io sono una lettrice, sì, mi piace tanto leggere, ho vari libri, no, non mi piace cominciarne tanti, ma ne comincio uno alla volta, e mi dispiace solamente perché l'estate purtroppo con il caldo ho meno concentrazione e leggo di meno, però i libri li porto a termine. Ciao Radio Subasio, Clara da Roma.
0: I libri li porto a termine, il caldo effettivamente può creare qualche problema a tante altre attività. Anche la lettura è interessante.
2: Sono Laura da Milano. Il libro che non sono mai riuscita a finire, perché me l'hanno fatto odiare a scuola, è I Promessi Sposi. Non ce la posso fare. Ciao, buona domenica.
0: Effettivamente, grazie, buona domenica anche a te. Effettivamente ci sono esperienze scolastiche che possono davvero incidere sulla capacità, la voglia di ultimare alcune letture che ovviamente facevano parte della lezione, del programma. E voi? 348-075-8060.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

La ragazza del futuro, Cesare Cremonini, che potrebbe essere il titolo di un bel libro, è sicuramente il titolo di una bella canzone. Di libri stiamo parlando in questa mattina, ma non solo. Voglio parlarvi di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, il primo parco a tema del centro-sud Italia, con 40 attrazioni, 5 spettacoli live, 6 aree a tema e oltre 50 eventi. Cinecittà World è un parco per tutte le età. Sfida la gravità con Volarium, il primo cinema volante d'Italia. Vivi l'emozione di Jurassic World, il simulatore 4D che ti porta tra i dinosauri. Rilassati nella cinepiscina o lanciati a tutta velocità su Inferno, la montagna russa al chiuso. Cinecittà World rappresenta un luogo dove il divertimento incontra la magia del cinema, offrendo un'esperienza coinvolgente e indimenticabile. Info su cinecittaworld.it. Noi di Radio Subasio diamo la possibilità ai primi ascoltatori, che invieranno subito un SMS al 348 075 8060 con scritto Cinecittà World Radio Subasio, di essere nostri ospiti. Cosa aspettate? Dateci dentro ora!

0: bianco e nero, Carmen Consoli, questa nostra mattina di domenica in cui ci siamo ritrovati a parlare di un argomento bello, i libri, già i libri che affollano le nostre case, salvo poi rimanere lì, impolverarsi senza che si riesca ad aprirli, perché la loro presenza comunque conferisce, diciamo così, sicurezza, si può dire, o altri instilla altri sentimenti. Oggi vi ho chiesto se avete libri abbandonati sul comodino in libreria, tanti, pochi, quali sono quelli che non siete mai riusciti a leggere del tutto, se amate i libri per il loro contenuto ma anche solo per la loro forma, magari anche per la loro copertina. Beh, un ultimo giro di testimonianze su questo tema.
1: Lorenza da Siena. Ho imparato a leggere già da grande, avevo quasi finito le elementari. Poi ho fatto lettere e mi è venuta una voglia matta di leggere, tanto, tanto, tanto. Il problema è che io a leggere sono una e gli scrittori a scrivere sono tanti, e quindi tutti non ce la faccio, ma il mio più bello souvenir quando vado in giro è comprarmi un libro. Qualcosa ho anche doppione. Tengo il libro in borsa perché non fumo, e quindi se devo aspettare il bus, se devo aspettare alle poste, se devo aspettare da un dottore, leggo. Leggo volentieri in ferie, leggo volentieri a casa, non tengo il libro sul comodino, quando sono già stanca non riesco a capire, mi si chiudono gli occhi e anche la vista a quest'età cede. E ogni libro lo porto a termine, perché ho scoperto nelle ultime pagine veramente una storia meravigliosa, anche di quelli che non avrei voluto leggere. Quindi lo leggo e poi, a ragione, posso dire che non mi è piaciuto. Però leggete, leggiamo, sono le ali della fantasia.
0: Saggia lettrice, aggiungerei.
2: Maria da Nuoro. Allora, io i libri solitamente li finisco tutti. Ho aggiunto una categoria che sono i libri lenti, tra questi spicca il nome di Il Maestro e Margherita, nella quale comunque ci metto molto tempo a leggerli, magari perché sono un po' difficili, un po' complicati, anche mesi. Nel frattempo mi leggo altri libri, insomma. Un libro che non sono mai riuscita a leggere è 1984, ma per colpa mia, perché l'ho preso in periodo pandemia, quindi mi metteva l'ansia, però è ancora lì a casa nella libreria e prima o poi lo riprenderò, ecco.
0: Abbiamo avuto una doppia citazione in questa testimonianza, 1984, che è tornato ancora una volta alla ribalta. Chiudo con un pensiero dello scrittore Ugo Ietti, che diceva: chi accumula libri accumula desideri, e chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni.

0: Alex Warren ci accompagna verso un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCom 24. Sono quelle delle 11.
1: Buongiorno da Esteroletto. In vigore dalla mezzanotte la tregua ordinata da Putin per 3 giorni e accettata da Zelensky, ma nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria russa di Ryazan. Attacco di Mosca su Kharkiv e Zaporizhia. Witkoff e Kushner al Cremlino hanno discusso di piani sostanziali per arrivare alla pace. Gli inviati della Casa Bianca sono attesi a Kiev. I Pasdaran rivendicano il raid contro un drone marino americano che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. In precedenza le forze di Teheran e di Washington si sono scambiate una serie di attacchi nella regione. Al forum Ambrosetti in corso a Cernobbio sul lago di Como, il leader di Italia Viva Matteo Renzi puntualizza: noi non nel campo largo, ma in uno schieramento più ampio che si chiama centro-sinistra. La Demschlein basta disfattismo sull'Unione Europea e osserva: più spesa militare senza difesa comune vuol dire comprare più armi da Trump. Il femminicidio suicidio di Barberino del Mugello. In un video l'appello straziante del padre della 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada della 1 dall'ex che si è tolto la vita allo stesso modo. Franco Isceri chiede ai politici unità contro la violenza. Aiuti mirati sui carburanti, forse a fine mese, rivela il ministro Pichetto Fratin, aggiungendo che il governo sta lavorando anche a quello che riguarda lo scostamento. Contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento sul filone di imprese e sul consumo domestico. Calcio negli anticipi del sabato di Serie A, incredibile ribaltone dell'Inter che a San Siro batte il Napoli 3-2. Vittorie in rimonta anche per la Roma sull'Atalanta e per il Torino sulla Fiorentina con lo stesso punteggio 2-1. Al Gran Premio d'Italia di Formula 1, Paul di Gasly. Tennis, agli US Open Darderi si qualifica agli ottavi, dove troverà Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 6 Torino-Savona, code a tratti tra Laccio-Savona-Vado A10 e Altare. Code per traffico sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebbe e Barriera-Ugovizza verso il confine di Stato. Sulla statale 38 dello Stelvio è segnalato un incidente che coinvolge motociclette all'incrocio San Pietro di Berbenno. Sulla 14 Adriatica è segnalato fumo a causa di un incendio tra Bitonto e Allaccio-Bari-Nord. Code a tratti tra Valle del Rubicone e Imola. Sull'autostrada verso Milano traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio A1 variante e tra il Bivio A1 variante e Sasso Marconi Nord. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Il classico di Bob Dylan che arriva risale al 1973. Peccato che, come altri, sia scomparso dalle scalette dei suoi live, incentrati solo sui suoi album più recenti. È Knocking on Heaven's Door.

Pezzoni, che classici, ma mi verrebbe da chiedere dove li ascoltate, se non qui su Subasio. Se abbiamo superato le 11 ormai da 6 minuti e ve leggiamo spediti tra tante note, nuove e nuove sì però, come nel caso di quelle che arrivano di Laura Pausini, che rilegge in maniera intensa e personale una gemma della musica d'autore italiana firmata Raff, da Raff ben 35 anni fa. Era il 91, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Antonello Venditti, noi che siamo qui sempre a tenervi compagnia e anche a stuzzicarvi un po' con i nostri giochini. Per esempio, oggi giochiamo con un piatto che per quanto mi riguarda è straordinario. Fa parte della tradizione pugliese e io ho delle radici in quella straordinaria regione che è la Puglia, però diciamo che già dando questa indicazione do una possibilità ai più arguti di voi di capire di quale piatto della tradizione pugliese parliamo o parleremo in quest'ora. Posso dirvi che nell'immaginario collettivo potremo legarlo a quello di un attore che amiamo tutti, che ha interpretato un celebre nonno nella televisione. Secondo me mi ho già messo sulla strada. Se siete arguti come siete, e so che lo siete, avete capito di quale piatto della tradizione pugliese, più in generale italiana, ma pugliese, sto parlando. Considerato che domenica ho anche una certa acquolina nel pensarci, pensateci anche voi e mandatevi un messaggio al 348 075 80 60. Vediamo quanto tempo ci mettete a prenderci, se ci prendete, vedremo, ascolteremo. Intanto c'è Lizzo.

0: collaterale.
1: Niente di male, niente di male, dipende, Giorgia. Ma devo dire che io i dati ve li ho dati, cioè, leggo. Carla di Arezzo, i lampascioni, non c'entra nulla. E poi qui c'è anche Davide che invece mi scrive da Ascoli Piceno. Lino Banfi, sì, lui è Lino Banfi. E poi mi mette la frisella, sì, la frisella sicuramente è tradizionale. Poi ci si mettono i pomodorini, l'origano sopra, mi sta venendo l'acquolina, ma non è quello il piatto. Così come Francesca di Napoli mi scrive la tiella, cozze e patate, che è un altro classico barese, anche questa da collina, ma non è esatta, anzi credo che Lino Banfi a questo piatto abbia dedicato addirittura un'iniziativa proprio, cos'è, un ristorante, una trattoria, insomma, mi sembra, però non ne sono sicuro. E posso dirvi che in questa ricetta c'è una verdura che, e poi c'è anche il pane. Sì, cioè, vabbè, il pane, adesso non, se vi dico anche questa è fatta. 348-075-8060 e vediamo chi riusciamo ad avere come campione non solo di velocità ma di esattezza nel descrivere qual è questa ricetta oggetto del nostro enigma culinario di

0: detto tra noi Malikayan, detto tra noi, io non avevo dubbi che alla fine avreste indovinato. Beh, qualche dettaglio l'ho dato, dai. E potevamo non avere protagonista di questo gioco una pugliese, doc. Ciao Daniela.
1: Ciao, buongiorno.
0: Abbassa un pochino la radio perché so che sei in auto in questo momento, altrimenti innesca, come si suol dire. Ma sei in viaggio? Siete in viaggio?
1: Sì, sì. Siamo stati a Fennabilli.
0: Ah, e quindi state rientrando a Vieste, giusto?
1: Stiamo rientrando a Vieste, sì.
0: Bene,
1: esatto.
0: bene. Ma diciamo che gli elementi li avevo dati tutti. E poi credo che quello decisivo sia stato il legame con Lino Banfi. Ma tu lo sai cucinare questo piatto?
1: Certo.
0: Diciamo che è frequente, ricorre?
1: Sì.
0: Il piatto invece tipico di Vieste qual è?
1: Diciamo che sono sempre le orecchiette comunque.
0: Uh-huh.
1: Solitamente sì, ho le orecchiette a ragù o cioè, così. Insomma.
0: Ecco, mi hai fatto venire l'acquolina, Daniela. È un problema.
1: Allora,
0: a quest'ora ci sta. Va bene. Allora, grazie per aver giocato con noi. Con chi sei in viaggio? Salutiamo tutti, dai.
1: Con mio marito Rocco.
0: Ciao Rocco.
1: E con mio figlio Berardino.
0: Ciao Berardino. E allora,
1: ciao.
0: Allora fate buon viaggio e direi anche, visto che è l'ora, cara Daniela, buon appetito, magari con un bel piatto di orecchiette alle cime di Rapa. Grazie per aver giocato con noi. Ciao, a presto.
1: Grazie, buona giornata. Salve.

Oggi sono io, Alex Britti, che c'entra molto con il tema che affronteremo nella prossima ora, che è la cucina. Beh, abbiamo parlato di orecchiette con le cime di rapa. C'è un rumore che una volta segnava la domenica meglio di qualsiasi campana: il coperchio della pentola del ragù che cominciava a sbattere piano piano, magari già dal sabato sera. Poi la tovaglia buona, quella che si tira fuori solo per l'occasione, i bicchieri contati, il posto a tavola di chi arriva sempre in ritardo e trova tutti che lo aspettano. Oggi mi chiedo e vi chiedo se quella tavola c'è ancora. Già, perché parliamo del pranzo della domenica. Oppure si è accorciata, si è fatta più veloce, è diventata un panino tra una partita del figlio e magari un turno di lavoro. E la domanda di oggi è proprio semplice: è quella tavola, la stiamo ancora apparecchiando o l'abbiamo lasciata alle nostre mamme, alle nostre nonne? E amen. Insomma, il pranzo della domenica è un rito secondo voi da salvare o un'abitudine che abbiamo definitivamente perso a causa del solito logorio della vita moderna? Nella vostra famiglia c'è ancora quel rito che poi alla fine, anche se la settimana era perigliosa, piena di impegni, finiva per riunire tutti almeno un giorno, magari dalla nonna? Vorrei parlarne con voi, come ogni mattina, al 348 075 8060.

0: tremolare.
1: L'albero delle noci, Brunori Sassa. Ora torna l'informazione su Radio Subasio, perché sono le 12 in punto.
2: Buongiorno da Estero Letto. Vale solo per Kiev e Mosca la tregua di 3 giorni annunciata da Putin e accettata da Zelensky. Nelle ultime ore infatti sono state bersagliate Kharkiv, Zaporizhia e una raffineria russa a Ryazan. Nella capitale ucraina attesi gli inviati americani Witkoff e Kushner dopo la tappa al Cremlino per portare avanti l'agenda di pace di Trump. Raid israeliano nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni Hezbollah contro soldati dell'IDF nella zona di sicurezza. I militari hanno aperto il fuoco distruggendone uno. I Pasdaran rivendicano l'attacco contro un velivolo navale americano nello stretto di Hormuz. Un 60enne morto incastrato nel macchinario che si utilizza per la raccolta dell'uva. È successo stamane nelle campagne tra Alcamo, Trapani e la frazione di Grisì, Palermo. Ferito alle braccia l'uomo che ha cercato di soccorrerlo. Aggredita a martellate dall'ex compagno, una 28enne tunisina è finita in ospedale a Potenza con prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto ieri sera in un appartamento a Calitri, a Bellino. Sono stati i vicini di casa ad allertare i carabinieri. L'uomo arrestato dopo una breve fuga. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio sul lago di Como spazia dall'economia alla politica. La Damage Line basta disfattismo sull'Unione Europea. Per il pentastellato Conte serve un fondo nazionale di sviluppo per fare crescere il paese. Renzi Italia Viva è certo, con contratto alla tedesca il centro-sinistra può vincere. Il sondaggio in platea premia il governo. Calcio, terzo turno di Serie A, affari su Juventus-Milan che si gioca alle 20:45. Alle 15 aprono Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Dalle 18 Bologna-Sassuolo. Tennis, agli US Open, Dardari qualificato agli ottavi affronterà Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Pochi cambiamenti fino a martedì, poi per mercoledì è confermato l'arrivo della prima perturbazione di settembre. Inizialmente il nord parte del centro e in seguito anche le regioni meridionali aprono la strada a condizioni di tempo più variabile e più fresco, con il rischio di fasi di forte maltempo e un brusco calo termico. Nelle prossime ore tempo ancora stabile e soleggiato, ma con nuvole e moderato aumento nelle zone montuose, senza precipitazioni di rilievo. Temperature massime e leggero calo al nord e lungo l'Adriatico, valori ancora ben oltre la norma, venti deboli con qualche rinforzo da est in Valpadana e sull'Adriatico. Per maggiori dettagli meteo.it.

E vabbè, ci piace vincere facile con canzoni come queste, hanno ballato intere generazioni. L'anno è il 1977, lui Alan Sorrenti, ovviamente figli di...

0: Somber Hammerwrecker in questa nostra mattina di domenica 6 settembre 2026 con Stefano Pozzo Vivo con voi a parlare del pranzo della domenica. Già, vi ho chiesto se è un rito da salvare o un'abitudine che abbiamo definitivamente perso, archiviato. Nella vostra famiglia c'è ancora? È un appuntamento fisso, non si tocca, magari solo quando riuscite a incastrare gli impegni di tutti, oppure alle cosiddette feste comandate, oppure la domenica ognuno ha la sua. Beh, cominciamo a sfogliare i vostri anche ricordi e le vostre condivisioni.
1: Valentina da Bologna. Per quanto riguarda il pranzo della domenica, io ormai da quasi un anno vivo da sola, dopo anni di convivenza, e ti dirò, soprattutto in inverno, perché adesso fa un po' troppo caldo a volte, la domenica tendo a tirare fuori comunque la tovaglia buona, i piatti buoni, i calici per il vino, a stapparmi una bottiglia di vino. Mi faccio spesso e volentieri il ragù fatto in casa della tradizione della nonna. Anche se da sola, mantengo quella cosa che per me è fondamentale della domenica a tavola, tutti insieme appassionatamente, anche se sono da sola. Quindi tutto sommato in casa mia c'è sempre posto.
0: Ritagliarsi un posto anche per se stessi attraverso un'abitudine consolidata che, al di là del numero di chi si siede a tavola, fa in qualche modo famiglia. E per voi? 348 075 8060.

incrociato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
3: 075 80 60.
2: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Hesit Adele. Abbiamo parlato di rumore della pentola che borbotta sulla cucina per riportare alla mente tutti quegli odori, quei rumori, quelle atmosfere tipiche della domenica mattina e poi pranzo di tantissime famiglie italiane. Una occasione che è andata scemando in forza di una vita sicuramente più serrata, vissuta in maniera più veloce, dove sempre più raramente si trova il tempo per poter sedere tutti intorno a una tavola. Il pranzo della domenica, questo è l'oggetto della nostra discussione questa mattina, un rito da salvare, un'abitudine che abbiamo perso definitivamente. E nella vostra famiglia c'è ancora?
1: Sono Floriana da Roma. Per me il pranzo della domenica deve essere ripristinato, perché è un momento di condivisione familiare bellissimo, dove nonni, genitori, nipoti, figli si riuniscono, si mangia bene, con più calma, con dei tempi diversi rispetto alla settimana, quindi con un po' di impegno anche noi un po' più giovani dobbiamo ripristinarlo.
0: Una tradizione che va tutelata.
2: Il pranzo della domenica fa parte dei bei tempi che furono. Ormai la domenica mattina si esce, si fa lo sport dei figli e quindi non c'è tempo per il pranzo domenicale, quello che facevano le nostre mamme dall'antipasto fino al dolce fatto in casa. Oggi è una vita tutta frenetica, per carità, però rimpiango quei tempi che erano di solidarietà anche familiare. Andrea da Napoli.
0: Andrea da Napoli ha colto un po' nel segno, era un momento anche di solidarietà familiare, perché il pranzo spesso diventava un pretesto per affrontare questioni che nell'arco della settimana non si potevano affrontare. Il pranzo della domenica, a cui il cinema ha dedicato anche un momento con un film di parecchio tempo fa.
3: Mari Grazia da Terni, diciamo che noi siamo una famiglia all'antica, riusciamo spesso e volentieri a rincontrarci la domenica, però di sera. Diventa una bella cosa stare tutti insieme, parlare della settimana, è una bella cosa. Mi piacerebbe che continuasse così.
0: E voi? 3480 75 80 60.

Gianna Nannini è andata a trovare Brunori Sas, hanno unito i loro stili e hanno dato vita al racconto di un amore perduto tra malinconie e atmosfere rock. Così è nata Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio. Radio Subasio. Radio Subasio.

0: Top Spice Girls, Radio Subasio, ancora in questa domenica 6 settembre a parlare del pranzo della domenica, che era un po' un momento apicale nella settimana delle famiglie in cui si tiravano un po' le somme e il pranzo diventava veramente un momento unificante. Ho detto diventava perché insomma è un po' in disuso. Non per tutti, magari ci sono alcuni di voi che continuano a custodire questa tradizione tutte le domeniche in cui possono farlo. Ma la domanda centrale è: questo pranzo della domenica è un rito da salvare o un'abitudine che abbiamo perso definitivamente? E nella vostra famiglia c'è ancora?
1: Raffaella D'Anzio, purtroppo non c'è più il pranzo della domenica, perché al giorno d'oggi ormai si lavora anche la domenica e non si sta a casa come una volta, e è tutto aperto, supermercati, fabbriche, non c'è più la domenica in famiglia. Però insomma, nel nostro piccolo cerchiamo sempre di stare insieme, se non con tutti i parenti, in famiglia, la propria famiglia.
0: Lo sforzo di tenersi uniti c'è a prescindere da chi cucina.
2: Sono Simona, qua con mio marito, non faccio neanche il nome, che ora vi dirà il suo pranzo della domenica.
3: Pesce azzurro da sporto, questo è il pranzo della domenica.
2: Ringrazio comunque, sì. Buona giornata a tutti.
0: Anche a voi, è evidente che il tempo o la voglia di impegnarsi sui fornelli manca e quindi c'è del pesce azzurro da sporto. E voi? 348 075 8060.

La Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti è l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In Piazza Mazzini, anche in questa ultima sera, l'animazione di Radio Subasio Disco Club precederà l'esibizione di Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino.

0: Marco Zenek che ci fa ritrovare a pranzo la domenica con i parenti. No, non mi pare che sia proprio così, anzi mi sembra di capire dai vostri commenti che è una tradizione piuttosto in disuso. Mi scrive Pamela: sarebbe bellissimo il pranzo domenicale, meraviglioso ricordo, purtroppo difficilissimo per tutti noi lavoratori del commercio dei centri commerciali. Sempre ottimista che la domenica in un prossimo futuro siamo tutti chiusi e tutti in famiglia. Fondamentali che anche i clienti capiscano che non devono venire la domenica. Buona vita a tutti. Già la vita, che è già molto complessa e complicata, è una serie di incastri dove la domenica può esserne uno e non necessariamente evolvere in un pranzo domenicale classico. Ma sentiamo anche altre testimonianze con diciamo così il tema del pranzo domenicale.
1: Michele da Roma: ma qua il problema non è il pranzo della domenica, qua non c'è il pranzo del lunedì, del martedì, del mercoledì, del giovedì, del venerdì, il sabato. Cioè qua, ragazzi, le donne non vogliono più cucinare, e questa è la verità.
0: È la verità, dice lui. Ma in realtà qui, insomma, in cucina ci si attrezza un po' tutti, volendo. È una tradizione che si può gestire voglio dire in maniera equanime e è giusto, paritaria.
2: Sono Raffaella. Magari esistesse ancora il pranzo della domenica, io qui mi sto a cervellare quello che fa, quello che non fa per pranzo oggi. Se mi avessero invitato i parenti, io sarei andata molto volentieri. Comunque no, scherzi a parte, non esiste più il pranzo della domenica, ma esistono gli aperitivi del sabato. Ormai questa è la moda di adesso. Ciao, buona domenica a tutti e buon pranzo.
0: Grazie anche a te.
3: Buongiorno Pozzo, io vivendo in Sabina, questa tradizione l'ho conservata insieme alla mia famiglia, siamo parecchi figli con mamma e papà, ancora fortunatamente in salute, quindi come possiamo andiamo lì la domenica, e quest'oggi ad esempio è il compleanno di mamma e andiamo a festeggiare al ristorante, quindi più famiglia di questo, insomma più uniti di questo non si può. Sono Giovannino.
0: Daniela da Mantova mi suggerisce una chiosa che fa il pari con un vecchio proverbio che mette a confronto il pranzo della domenica con l'amore e dice: l'amore è come il pranzo della domenica, quando finisce vorresti restare a digiuno per sempre, poi a cena hai fame di nuovo.

0: La notte dei desideri, Jovanotti ci porta i saluti dopo questa porzione di domenica trascorsa insieme. Felicemente, spero, dal mio punto di vista senza ombra di dubbio, vi lascio in ottima compagnia con Alessandra Barzaghi, già pronta a intrattenersi con voi per le prossime ore, e noi invece ci ritroviamo domani, come avviene ogni giorno, a partire dalle ore 10. L'ultima sbirciatina è per il nostro orologio, che segna inequivocabilmente le 13 e anche il ritorno dell'informazione con le breaking news di TGCom 24. Buona domenica e come sempre fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono arrivati a Kiev, la loro prima visita in Ucraina all'indomani dell'incontro a Mosca con Putin. Siamo interessati ad avvicinare la fine della guerra. È necessario che la pace post-bellica abbia un carattere dignitoso, scrive Zelensky su X, appello del Papa affinché i negoziati portino frutti. Un bus è precipitato in un burrone sull'isola di Fogo a Capo Verde, almeno 24 morti, soprattutto bambini e adolescenti, 8 feriti in modo grave. Infortunio mortale tra le campagne di Alcamo e Grisi in Sicilia, la vittima è incastrata in una macchina agricola che si era inceppata, un secondo lavoratore è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo con diversi traumi, è rimasto ferito nel tentativo di salvare il compagno. È stato un omicidio quello di Roberto Iabichella, 60 anni, ritrovato senza vita dai vigili del fuoco nel suo appartamento a Vigevano per spegnere un incendio. C'è un sospettato, avrebbe simulato un suicidio inviando dal telefono cellulare della vittima messaggi dal contenuto affettivo e di commiato. È grave ma non è in pericolo di vita la 28enne di origini tunisine aggredita a martellate dall'ex compagno nella sua abitazione a Caritri Avellino. L'uomo è stato arrestato. Calcio, 4 le partite in programma oggi per la terza giornata di Serie A. Aprono alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Dalle 18 Bologna-Sassuolo e dalle 20:45 Juventus-Milan. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrada verso Milano code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza. Ci sono rallentamenti tra Incisa, Reggello e Firenze Sud. Un veicolo in fiamme è segnalato tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione Roma. Per traffico code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Imola. Lungo la 23 Udine e Tarvisio coda di 3 km tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso l'autostrada A4 Torino-Trieste. Infine sulla statale 38 dello Stelvio traffico rallentato per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Bagni di Bormio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Erano i Kiss a Radio Subasio con I Was Made for Loving You, davvero un pezzo esagerato che è stato un successo planetario, forse l'icona più forte della loro discografia in assoluto, uscito nel 79, davvero sì, un pezzo di storia della musica. Ma pensando alla vostra storia musicale personale, perché ognuno ha la propria, chiaramente lo sapete, qui a Radio Subasio ci sono diversi spazi dedicati proprio a voi, alle vostre canzoni preferite, magari anche quelle che volete dedicare a qualcuno, come Per un'ora d'amore, ma chiaramente c'è anche il 3 per te, il jukebox, ci sono appunto tanti spazi dedicati a voi. Dunque, per partecipare vi ricordo che potete o chiamarci 075 80 60 oppure scaricare la nostra app dove ci sono tutti i form dedicati. E adesso a Radio Subasio arriva Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Abbiamo appena ascoltato Baila, Sexy Thing, era Zucchero, un brano tutto giocato sulla seduzione che porta con sé anche la voglia di ballare, un'attrazione con quella voglia irresistibile poi di lasciarsi trascinare magari dal ritmo e dalla sensualità. Comunque adesso passiamo al colore di una città che vive di musica e nella musica, passiamo a una nuova sfumatura della musica dedicata a una città. Arriva Merk & Cremont con The Colors e Serena Brancale in Partenope, un omaggio a Napoli, alla sua energia e alla sua anima incontrata.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: .it. Freschissima di uscita questa canzone, dedica di Ernia, racconta il suo rapporto con Milano, una città che lo ha visto crescere tra ambizioni, possibilità e contraddizioni. La sua culla artistica

Era Freddie Mercury a Radio Subasio con Living on My Own, un'icona della musica mondiale, davvero un brano che ha dentro tutta l'energia della solitudine e anche del bisogno di trovare qualcuno con cui condividere davvero la vita nei suoi momenti quotidiani e nei suoi momenti importanti. E dal sentirsi soli adesso passiamo a un legame da cui è difficile in fondo magari liberarsi, perché arriva Emma con Fabri Fibra in Antidroga, dove l'attrazione per qualcuno diventa quasi una dipendenza intensa e magari proprio difficile da controllare.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: se tu rinunci.
1: Sentirsi a casa con qualcuno è qualcosa di importante e davvero raro. Erano i Negramaro con Sei tu la mia città. E adesso arriva Bruno Mars, Radio Subasio, con On My Soul. Baby,

0: tutti.
1: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Witkoff e Kushner sono a Kiev per gli inviati statunitensi, la prima volta nella capitale ucraina. Ieri l'incontro con Putin. Mosca annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni. Zelensky si adegua, ma poi accusa il Cremlino di averla violata. Appello di Papa Leone XIV per mettere fine a violenza e distruzione e aprire i cuori al dialogo e alla pace. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Al Jazeera riferisce che è stato distrutto un ospedale. Al momento dell'attacco non c'erano all'interno né personale né pazienti. Tel Aviv avverte: non ci ritiriamo fino al completo disarmo di Hezbollah. Ultima giornata di incontri e dibattiti al forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'agenda europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. La leader del PD, Schlein, no a una corsa al riarmo scoordinata dei singoli 27 stati, sia un esercito comune. Il leader di Italia Viva, Renzi, meglio votare in maggio perché vota mezza Italia e per evitare una campagna elettorale estiva. Insieme per Lorena Isceri. Questa sera Firenze scenderà in piazza per ricordare la 45enne sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella. Intanto emergono nuovi dettagli. La vittima è rimasta 20 minuti al telefono con la polizia mentre era prigioniera nel bagagliaio dell'auto del suo killer. Nella Vellinese invece a Calitri, una 28enne di nazionalità tunisina è stata aggredita a martellate dal suo ex coetaneo. L'uomo è stato fermato. La donna è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Sono stati i vicini a dare l'allarme. Calcio, 4 le partite in programma oggi per la 3ª giornata di Serie A. Alle 15 fischio d'inizio per Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 Bologna Sassuolo, alle 20:45 Juventus Milan. A Monza il 14° round del Mondiale di Formula 1 2026. In pole parte Gasly. Tennis agli US Open d'Arderi agli ottavi. Domani sfiderà il tedesco Zverev. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli segnalato un incendio fra centro direzionale e il bivio per la diramazione A1 Roma-Nord in direzione della capitale. Sulla A15 Parma-La Spezia, code per lavori e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Un incidente si è verificato sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, code per incidente tra Gemona-Osoppo e Carnia in direzione Tarvisio. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, code per traffico intenso tra Colle Isarco e Vipiteno in direzione Pisa. Invece sulla statale 16 Adriatica è un incidente a causare rallentamenti a San Giorgio in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un bellissimo feat tra Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E per quanto riguarda le emozioni e la musica, a me piace sempre ricordarlo, c'è quasi un legame indissolubile, perché lo so, capita a tutti voi magari di ascoltare una canzone in radio e emozionarvi, viaggiare con la mente, ricordare qualcosa di vissuto. La musica è un po' come un profumo, no? Evoca qualcosa, qualcosa di importante dentro di noi. Dunque, io adesso vi devo invitare a scegliere tutte le canzoni che preferite per la prossima ora, ma partendo dalla Subasio Collection, perché la Subasio Collection apre ogni ora qui a Radio Subasio. Mi raccomando, scegliete una grande canzone del passato, un grande successo, e mandateci la vostra scelta musicale al 348 075 80 60. Adesso via con i messaggi. Alessandra Moroso, Comunque andare.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Nancy, tutti protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5. Accenditi con Radio Subasio.

Siamo tornati al 2001 con Raff, la sua via. E adesso arriva Radio Subasio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: benedetto me.
1: Radio Subasio.

Due mondi diversi che scoprono di somigliarsi molto, Genova e Napoli, l'ultima di Alfa insieme a Gigi D'Alessio, che racconta due città che condividono di fatto la stessa intensità nel vivere l'amore, la musica e le radici.

Huey Lewis and the News con The Power of Love. Siamo tornati al 1985, tra l'altro questa canzone fa parte della colonna sonora del film Ritorno al Futuro. È una canzone che celebra l'amore come una forza davvero potente, capace di cambiarci, anche davvero di sorprenderci per certi versi. Questo è capitato un po' a tutti. Nella prossima canzone invece arriva un'attrazione che fa perdere l'equilibrio, perché arriva Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla. La testa gira tra desiderio, ritmo e quella vertigine che nasce quando qualcuno ci conquista completamente.

Max Pezzali, l'universo tranne noi. Invece adesso voi dovete essere coinvolti in prima persona, dovete essere coinvolti perché dovete scegliere tutte le canzoni della prossima ora. Ebbene sì, avete questa responsabilità musicale, dovete definire la scaletta di Radio Subasio dalle 15, per le 15 perché inizia il jukebox. E quindi mi raccomando, vi ripeto il nostro numero a cui dovete mandare le vostre scelte musicali in un messaggio, titolo della canzone e il vostro nome, 348 075 80 60. E adesso via con i messaggi. Oggi tocca a voi, vi cedo il testimone. Arriva De Bausa, Magnetic.

Roberto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Le accuse dell'Occidente sui droni di Lipsia sono l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto Zelensky accoglie a Kiev Witkoff e Kushner al via i negoziati. Per gli inviati di Donald Trump è la prima visita ufficiale nella capitale ucraina dopo le ripetute missioni a Mosca. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Al Jazeera riferisce che è stato distrutto un ospedale. Tel Aviv avverte: non ci ritiriamo fino al completo disarmo di Hezbollah. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento. Così Giorgetti, chiudendo il suo intervento nell'ultima giornata del Forum Ambrosetti di Cernopio. Il ministro dell'economia sul tema delle retribuzioni. Il governo può fare la sua parte in termini di incentivi fiscali e contributivi, ma gli imprenditori devono vedere i salari come una delle prime forme di investimento per far ripartire il ciclo. Insieme per Lorena Isceri, questa sera Firenze scenderà in piazza per ricordare la 45enne sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella. Nella Vellinese invece a Calitri una 28enne di nazionalità tunisina è stata aggredita a martellate dal suo ex coetaneo, è ricoverata in prognosi riservata. 2 persone sono morte e 2 versano in gravissime condizioni e questo è il tragico bilancio dopo che una vettura in gara nella cronoscalata Monte Erice a Trapani è uscita fuori strada. La vettura avrebbe investito un gruppo di persone. Calcio, la 3ª giornata di Serie A, fischio d'inizio per Frosinone, Venezia e Parma Monza. Alle 18 Bologna-Sassuolo, alle 20.45 Juventus-Milan. A Monza il 14° round del Mondiale di Formula 1 2026, in pole Gasly. Alle 18 la finale degli europei di pallavolo femminile, le azzurre sfidano la Turchia. Ora scendono in campo invece Polonia e Serbia per il 3° posto. Queste le breaking news di TGCom 24.

15, buon pomeriggio, pronti? Ci siamo, io sono Manuel Saraca, oggi eccezionalmente insieme nel pomeriggio di Radio Subasio ed accendiamo subito, come di consueto, il nostro jukebox, uno spazio tutto per voi fino alle 16 per poter scegliere le canzoni da ascoltare in onda, un brano che amate, che avete voglia di riascoltare perché potrà rendere

Io lo dico sempre che gli anni 80 fanno parte di noi, del nostro DNA, e quindi fa sempre bene riascoltarli. Talk Talk, Such a Shame su Radio Subasio. Ancora ben trovati in questo nostro weekend insieme sul jukebox di Radio Subasio, che è uno spazio tutto vostro in cui avete la possibilità di scegliere voi la musica da ascoltare in onda per questa oretta insieme. La canzone che abbiamo appena ascoltato, scelta da Donatella, che ringraziamo. Faccio anche qualche altro saluto in ascolto: Giulia, Giovanni, poi c'è anche Silvia da Firenze, e poi c'è il messaggio di Francesca. Dice: vi ascolto in questi ultimi giorni di estate dalla mia piscina, beata te. Potete mettere Antidroga di Emma e Fabri Fibra? Grazie, siete stupendi, vi ascolto sempre. Beh, se siamo stupendi, allora sì, eccola qui.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Giulia. Vorrei ascoltare Altrove di Ultimo. Buona domenica.

0: stessi altrove.
1: Altrove, ultimo su Radio Subasio. Questo è il nostro jukebox del pomeriggio. Siete voi che state scegliendo la canzone che volete ascoltare. State inserendo una monetina nel jukebox virtuale e state appunto scegliendo la musica che ci accompagna in questo pomeriggio insieme. Beh, per farlo è molto facile. Ricordo ancora che basta inviare un messaggio o un vocale al 348 075 80 60 con la vostra scelta. È l'occasione per me perfetta anche per fare sempre un po' di saluti. In ascolto c'è anche Raffaella e il suo piccolo gigante Nicolas. Sappi, Nicolas, che la mamma è molto orgogliosa di te. Poi in ascolto saluto anche Giorgio, c'è Mattia da Viterbo che sta andando tristemente, lo scrive in grassetto, al lavoro. E poi sentiamo chi è che richiede la prossima canzone.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Silvana e Giada da Nettuno e volevo sentire la canzone Alejandro di Lady Gaga. Grazie.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Denise, sto chiamando dalla spiaggia di Marina di Massa, sono qui con la mia mamma, volevamo ascoltare insieme Ora che non ho più te, di Cesare Cremonini. Ciao.

Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, su Radio Subasio, ora che non ho più le ferie, questo è un po' il messaggio che arriva di questa canzone. Ancora buon pomeriggio, ne approfitto per salutare, a proposito di ferie, di vacanze, Tiziana, Thomas, Alan, Gabriel e Brian, che sono in questo momento di rientro dalle vacanze, buon viaggio. E poi ci sono Claudia ed Emanuele da Scandicci, mi scrivono: stiamo tornando da un pranzo fuori e vorremmo ascoltare e agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Grazie, virgola, siete i migliori, punto esclamativo. Se non avessi messo il punto esclamativo non facevo ascoltare la canzone. Eccolo qua.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Lembre 2026.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Radio Subasio.
4: È Radio Subasio, sono Giuliano Nacono. Vorrei ascoltare nel jukebox Billie Jean di Michael Jackson. Grazie.

Ragazza Paradiso, Ermal Meta nel jukebox di Radio Subasio. Era la scelta di Vanessa da Roma, che ci ringrazia per la compagnia, ma sono io che ringrazio te per averci regalato questo momento di romanticismo con Ermal Meta. Poi ricordo che siete ancora in tempo per inviare anche voi la vostra richiesta al 348 075 80 60, con un messaggio scritto o un bel vocale in cui citate appunto la canzone che volete riascoltare e brevemente il motivo, se la volete dedicare a qualcuno, a voi stessi, se vi ricorda qualcosa, qualche momento speciale, qualsiasi cosa va bene. Insomma, se avete voglia di ascoltare una canzone, Radio Subasio c'è. Ne approfitto nel frattempo per salutare anche Marco da Mestre in ascolto, a cui mando un caro saluto, poi Giuseppe e Stefania da Caserta, e poi c'è Federica da Modena, dice: io vorrei ascoltare Viva la Vasca di Benji e Fede e Alex Britti. E chi sono io per non accontentarmi?

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Un saluto da Anna e papà Domenico. Siamo diretti verso Friggene e ci piacerebbe ascoltare Mare Mare di Luca Carboni. Buona giornata.

0: Beh, canzone perfetta per questo pomeriggio. Stavo per mandare io il messaggio per richiederla al jukebox di Radio Subasio, poi per fortuna l'avete fatto voi. Mare Mare, Luca Carboni, in questo pomeriggio insieme. Stiamo quasi per salutarci con questo appuntamento del jukebox, ma tornerà come sempre domani alle 15, quindi se alcune vostre richieste non siamo riusciti a soddisfarle, domani si rifà, quindi ci si può riprovare assolutamente. Intanto mando un saluto a Ludovica da Roma, che a breve festeggerà 2 anni di matrimonio. Poi in ascolto c'è anche Nicolas, poi Sara, Alessandro, Simone e Rosella dalla provincia di Viterbo, finalmente in ferie, in viaggio per la Basilicata. Beh, buon viaggio allora. Poi Anna Maria da Albano Laziale, anche lei in ascolto, e sentiamo chi è che richiede la prossima canzone.
1: Buonasera Subasio, siamo Andrea,
2: Victoria,
3: Serena.
1: Siamo di ritorno dal mare e vorremmo sentire
2: La Costiera Amalfitana.
1: Un abbraccio a tutti, ciao, grazie.
4: Ciao Radio Subasio, sono Laura da Savona, vi saluto dalla spiaggia di Vado Ligure. Volevo ascoltare La Costiera Amalfitana per farla sentire a Michele. Ciao a tutti.

0: Selena Gomez e Barry Blanco su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGCOM 24, appuntamento delle 16.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Zelensky accoglie a Kiev Witkoff e Kushner. Al via i negoziati, scrive il leader ucraino sui social. Per gli inviati di Donald Trump è la prima visita ufficiale nella capitale ucraina dopo le ripetute missioni a Mosca. Appello di Papa Leone XIV per mettere fine a violenze e distruzione e aprire i cuori al dialogo e alla pace. Ma intanto il ministro degli esteri russo Lavrov dichiara: le accuse dell'Occidente sui droni di Lipsia sono l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento. Così Giorgetti, chiudendo il suo intervento nell'ultima giornata del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro dell'economia sul tema delle retribuzioni: il governo può fare la sua parte in termini di incentivi fiscali e contributivi, ma gli imprenditori devono vedere i salari come un investimento per far ripartire il ciclo. Insieme per Lorena Isceri, questa sera Firenze scenderà in piazza per ricordare la 45enne sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. La vittima, prigioniera nel bagagliaio dell'auto del suo killer, è rimasta per 20 minuti al telefono con il 112, ma non è stato possibile localizzare il mezzo. Morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara dopo che una vettura nella cronoscalata Monte Erice a Trapani è uscita fuori strada. Analogo incidente a Rally della Val d'Aveto, nell'entroterra di Genova. Morto il copilota di una vettura in gara uscita di strada, finita contro un albero. Calcio, la terza giornata di Serie A. Al termine del primo tempo il Monza è in vantaggio per 1-0 a Parma. Frosinone 2, Venezia 0. Alle 18 Bologna-Sassuolo, alle 20:45 Juventus-Milan. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli segnalato un incendio fra centro direzionale e il bivio per la diramazione A1 Roma-Nord in direzione della capitale. Sulla A15 Parma-La Spezia, code per lavori e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Un incidente si è verificato sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, code per incidente tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione Tarvisio. Sulla Statale 12 della Betone e del Brennero, code per traffico intenso tra Colle Isarco e Vipiteno in direzione Pisa. Invece sulla Statale 16 Adriatica è un incidente a causare rallentamenti a San Giorgio in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

sì, Lola Young su Radio Subasio, ancora un buon pomeriggio. Sono momenti di grande entusiasmo questi per Laura Pausini, che ha appena aperto il Gran Premio di Formula 1 a Monza con un medley delle sue hit, compreso il suo nuovo singolo, una versione tutta sua di un brano di Raf di cui lei è grande fan da sempre e che noi ascoltiamo su Radio Subasio. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, eccola qui.

Qualcosa di grande, Luna Pop su Radio Subasio. 3, 2, 1, vamos! Inizia il nostro spazio giochi. Dai, lo chiamiamo così per questo pomeriggio. Nuova sfida per voi che dovrete velocemente inviare la risposta, secondo voi corretta, al 348 075 8060 con un bel vocale. Ricordando, mi raccomando, anche il vostro nome e la vostra provenienza. Con cosa giochiamo? Con un colmo. Beh, un bel giochino di parole, ce ne sono tanti che conosciamo, che ci fanno sorridere, però non sempre viene la risposta, no, immediata. Ecco, io per esempio non indovino mai in questo tipo di giochi, non ci metto neanche, non ci provo neppure. Voi invece sì, e quindi mi raccomando, massima attenzione e prontezza dei riflessi, come dico sempre. Allora, vi chiedo: qual è il colmo per un comico? Dai, proviamoci. È chiaro che c'è una risposta, diciamo, frequente, no? La più comune, ma io sono ben contento di ascoltare anche delle risposte alternative, quindi largo alla fantasia e vi chiedo appunto qual è il colmo per un comico. 348 075 8060. Subito c'è Ligabue, qualcosa per te.

Margherita e Elodie Marrakech su Radio Subasio. Stiamo giocando, vi chiedevo qual è il colmo per un comico. Al 348 075 80 60, ci sono già un sacco di messaggi, io li sto leggendo, ascoltando, mi sto già facendo un sacco di risate, fra poco li ascoltiamo, ma avete ancora l'occasione per partecipare anche voi. Basta inviare velocemente un vocale 348 075 80 60. Sapete che io amo tantissimo anche le risposte alternative oltre a quella più frequente, e quindi qual è il colmo per un comico?

0: sei tu, Levante, su Radio Subasio, in questo nostro spazio di giochi al 348-075-8060. Poco fa vi chiedevo qual è il colmo per un comico, in tantissimi avete partecipato, devo dire che avete dato quasi tutti la risposta, quella più frequente, che consideriamo quella ufficiale, sentiamolo direttamente dalle vostre voci.
1: Ciao Radio Subasio, sono Anna Sole, secondo me la risposta è prendere il lavoro troppo sul serio.
0: Sì.
1: Radio Subasio.
0: Bravissima, bravissimi tutti. Effettivamente un comico che prende il lavoro troppo sul serio fa un po' sorridere già di per sé, però è giusto in realtà, perché insomma far ridere è una cosa importante e seria. Hanno indovinato anche Claudia da Santa Maria degli Angeli, Brunella, Loredana, veramente in tantissimi. Ci sono però anche delle risposte alternative, tipo questa.
2: Ciao Subasio, per noi il colmo per un comico è far cadere il riso. Ale Pippo da Roma. Ciao!
0: E beh, far cadere il riso effettivamente è un po' un controsenso. E poi c'è Katia da Sant'Elpidio a Mare che dice: qual è il colmo per un comico giardiniere? Quindi c'è una specializzazione. Raccontare barzellette che non fanno una piega e piantare un fiasco. Beh, effettivamente, insomma, anche questo è perfettamente in linea con il colmo per un comico. Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione. Fra poco torniamo con un altro gioco, chiaramente. Subito, One Republic. We'll be right back.

Battiti del cuore, Fiorella Mannoia su Radio Subasio in questa domenica da non perdere, anche con la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti, l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In Piazza Mazzini, preceduto dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, questa sera sul palco ci sarà Rocco Hunt, quindi vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Mi raccomando, non mancate. Subito la musica su Radio Subasio con Another Talk to You.

0: Festival. Paola e Chiara su Radio Subasio, un momento dell'informazione con le breaking news di TGCOM 24, appuntamento delle 17.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno coetaneo e connazionale è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto a Calitri in provincia di Avellino, fermato l'uomo. Questa sera a Firenze corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone, morti 2 giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al 10° rally della Val d'Aveto in Liguria, morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva nei pressi di Mileto. Formula 1, incidente per Leclerc al Gran Premio di Monza. Il monegasco, ritiratosi al terzo giro, aveva toccato in partenza la Ferrari di Hamilton, poco dopo è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere. La gara è stata sospesa per 30 minuti, Leclerc è stato sottoposto a controlli medici e sta bene. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato con solo qualche annuvolamento nel settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento, per lo più nelle zone montuose. Possibili rovesci temporali sulle Alpi orientali, nelle Alpi marittime e nei rilievi fra Lazio e Abruzzo, con qualche strascico serale nella zona delle Dolomiti. Temperature massime stazionarie e leggero rialzo, con valori ancora ben oltre la media, in generale compresi fra 30 e 37 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.

17 e 4 minuti, buon pomeriggio, questa è la vostra domenica con Radio Subasio, io sono Manuel Saraca, peschiamo tra le nostre perle preziose dei ricordi il 1986, Spandau Ballet.

Questo è un abbraccio dagli anni Ottanta. True The Barricades, Spando Ballet su Radio Subasio. Ancora un buon pomeriggio e siamo pronti, sì, per giocare ancora questo spazio di sfide che vi vede alle prese. Poco fa abbiamo giocato con Il Colmo per un comico e adesso invece cambiamo completamente tipologia e sarete alle prese con una città misteriosa. Quindi cominciamo ad aprire i nostri cassettini mentali di geografia, di vari viaggi che abbiamo fatto magari nel tempo, per provare appunto a capire di quale città si tratta. Sulla base di cosa? Tre piccoli suggerimenti che vi do io. Intanto posso dirvi che è una città europea, quindi non andiamo troppo lontano. Non c'è il mare. Questo è un dettaglio secondo me importante. Ci sono però tante strade, quelle sì, sicuramente. Ci sono anche i semafori pedonali che hanno una caratteristica originale. È un po' il simbolo, uno dei simboli, insomma, di questa città, possiamo dire, ovvero l'omino del semaforo pedonale ha il cappello. E questo è un dettaglio anche importante. Di quale città si tratta? 348 075 80 60. Aspetto i vostri messaggi o vocali. Vediamo chi riesce ad essere il più veloce. Subito c'è Achille Lauro su Subasio.

0: Troppo buono Tiziano Ferro su Radio Subasio. Stiamo giocando con una città misteriosa. Poco fa vi chiedevo di indovinare questa città europea in cui non c'è il mare e che ha questo dettaglio bizzarro da sempre, insomma da un sacco di tempo, dei semafori pedonali in cui l'omino del semaforo ha il cappello. E quindi vi chiedevo al 348 075 80 60 di provare ad indovinare. Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Subasio, Benedetta da Milano. La città è Londra?
0: Londra dice, eh? No, non è corretto.
2: Ciao, è Madrid? Ci sono stata, ma tipo 20 anni fa i semafori facevano rumore tipo gli uccellini, forse è Madrid.
0: Allora è vero, i semafori fanno rumore come gli uccellini a Madrid, lo ricordo anch'io, però no, non è la risposta corretta. Ci riproviamo, posso aggiungere che in questa città si parlano tante lingue perché è una capitale multiculturale, ma la lingua principale è il tedesco. Di quale città si tratta? Dai, capitale europea. 348 075 80 60. Aspetto i vostri messaggi. Subito c'è Mika.

0: di me.
1: Angelo, Francesco Renga su Radio Subasio e do il buon pomeriggio a Sara da Bologna. Ciao!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Eccola qui, come stai Sara, tutto bene?
2: Bene, bene, tutto bene. A parte il caldo, ma come tutti.
1: Sì, il caldo, diciamo, c'è stato un momento in cui qualche giorno fa abbiamo un po' respirato, poi niente, è tornato così, insomma, bello agguerrito. Senti, come stai trascorrendo questo weekend?
2: Io sono stata dalla mia mamma che ha fatto gli anni, e quindi rinnovo gli auguri a mia mamma. Auguri mamma, che è una patita di Radio Subasio.
1: Dai, tanti auguri, come si chiama la mamma?
2: Paola.
1: Paola, ok, tanti auguri anche da parte nostra, ovviamente. E
2: sì,
1: poi
2: adesso
1: si torna
2: a casa.
1: Ok, quindi insomma
2: ho passato il weekend, esatto, a fare il festeggiamento per la mamma.
1: Giustamente. Senti, come sei messa a vacanze? Già fatte?
2: Già fatte, finite, terminate, da un bel po' purtroppo, quindi vabbè. Si rientra.
1: C'è la tristezza nella tua voce, proprio l'hai detto con un tono.
2: Esattamente.
1: Vabbè, ci può stare, insomma, dai. Spero che almeno sia stata una bella estate, divertente e rasserenante, insomma.
2: Assolutamente sì, assolutamente.
1: E giusto parlando di viaggi, insomma, di relax, di spostamenti, stiamo giocando con una città misteriosa che vi chiedevo di indovinare, città europea in cui non c'è il mare e che ha questo dettaglio dei semafori pedonali con l'omino che ha il cappello. Dici un po', qual è questa città?
2: La città è Berlino.
1: Sì, bravissima, Berlino, capitale della Germania. Tu ci sei stata?
2: Assolutamente sì, mi ricordavo dell'omino perché quando ci andai la primissima volta mi comprai la calamita dell'omino verde che attraversò la strada.
1: Ah sì,
2: sono calamite, per cui mi è rimasto l'immagine dell'omino verde che attraversò la strada, che è uno dei simboli della città tra l'altro, quindi ho ancora questa calamita comprata ormai 20 anni fa, ormai
1: dai,
2: anche di più.
1: Però bello, è un bel ricordo, in effetti è un, sì, sì, è un simbolo che poi, ecco, è diventato anche un oggetto turistico. Per ricordare appunto un bel viaggio. Sono contento quindi che è stato utile questo suggerimento. Senti, c'è qualcuno che vuoi salutare, Sara?
2: A parte la mamma che ha fatto gli anni, tutta la mia famiglia, e la mia amica Silvia e tutti i miei colleghi.
1: Un abbraccione, grazie, anche da parte mia, e grazie per aver partecipato. Alla prossima, allora.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao. Complimenti a tutti quanti voi, in tantissimi che avete indovinato, e subito con la musica ritroviamo Sal da Vinci su Radio Subasio.
3: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

Thinking of You, Lenny Kravitz su Radio Subasio. Buona serata, buon rientro a chi sta viaggiando. E per la serie Ti porto via con me vi propongo un viaggio virtuale, ma anche reale, a dire il vero, perché di tradizioni e di usanze interessanti, bizzarre, simpatiche nel mondo ce ne sono tante. E allora voliamo fino in Papua Nuova Guinea, dove nella città di Goroka a metà settembre, in concomitanza con la festa dell'indipendenza del paese, si svolge il Sing Sing Festival. Che cos'è? Allora, immaginate oltre 100 tribù che si radunano in un unico grande campo per eseguire canti, suoni di tamburi e danze rituali. Tutti i partecipanti indossano degli abiti tradizionali molto particolari, no? Dotati di copricapi di piume, pitture corporee con argilla, insomma è una cosa molto elaborata e anche affascinante, non solo da ascoltare ma anche da vedere, quindi è un'esperienza che sicuramente chi ha la possibilità consiglio, ecco, di fare. Io non ci sono mai stato in realtà, però mi sono documentato, quindi lo consiglio anche a me stesso, mettiamola così. E dunque pensiamo positivo, va un po' come ci suggerisce Jovanotti.

0: La fantasia.
1: Radio Subasio. Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Nella mia città, Mango, su Radio Subasio. Beh, buonasera, Vera Torrisi, ciao!
1: Buon pomeriggio, caro Emanuel. Da quant'è che non ci vedevamo, eh?
0: Tantissimo!
1: Ci siamo incrociati oggi, che bello! È domenica,
0: domenica, esatto, domenica di festa. È sempre un piacere ritrovarsi e adesso accompagnerai i nostri amici all'ascolto,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: le prossime
1: fino alle 21.
0: Ore.
1: Però tra le 18 e le 19 io voglio chiedere ai nostri ascoltatori quanto del loro DNA hanno ereditato per il loro carattere, perché timidi, estroversi, riservati oppure pigri, stando ad una ricerca piuttosto piuttosto seria, ti dirò, che è stata pubblicata recentemente su Nature, il DNA influisce in modo importante, più importante del previsto, sulla personalità di ognuno di noi. Quindi, che tratti caratteriali avete ereditato, amici? Da chi? Da mamma, da papà, da nonna? Ma secondo voi il carattere di ciascuno è almeno in parte genetico, oppure magari potrebbe essere l'ambiente
0: acquisito,
1: no?
0: Diciamo, sì. Magari entrambe le cose. Però quindi mi stai dicendo che una persona antipatica lo è per DNA, quindi
1: DNA.
0: Si può giustificare così: sono antipatico ma è scritto nel mio DNA.
1: Sono spiritoso perché insomma spiritoso era nonno e allora dai non sarebbe male.
0: Dai, se ne parla fra poco al 348 075 80 60 su Radio Subasio, fra poco con Vera Torrisi. Subito la musica ci riporta a Peggy Gou.

0: Woman Peggy Liu su Radio Subasio a chiudere questo nostro pomeriggio insieme. Dunque vi saluto, grazie per essere stati con me, vi do appuntamento al prossimo weekend tra le 9 e le 13, quindi vi auguro una settimana felice, come dico sempre. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24 e ovviamente ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace. Ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Almeno 4 morti e 20 feriti in Libano negli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. Tel Aviv parla di risposta ad attacchi di Hezbollah e avverte: non ci ritiriamo fino al suo completo disarmo. Si chiudono le urne in Sassonia-Anhalt, il land tedesco più povero e con la popolazione più vecchia. Atteso l'exploit di AfD, se riuscisse ad avere la maggioranza assoluta, quello di questa regione sarebbe il primo governo di estrema destra in Germania dal 1945. Alta l'affluenza, alle 16 era al 65,3%. Insieme per Lorena Isheri. Questa sera Firenze scenderà in piazza per ricordare la 45enne sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella. Intanto emergono nuovi dettagli. La vittima è rimasta per 20 minuti al telefono con la polizia mentre era prigioniera nel bagagliaio dell'auto del suo killer. Tragedia a Rally in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada investendo alcune persone. Morti 2 giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche al 10° rally della Val d'Aveto, in Liguria. Morto il copilota di un'auto uscita di strada in curva. Formula 1 per Kimi Antonelli, rimonta da sogno e trionfo a Monza, debacle per le Ferrari, incidente per Leclerc che si ritira al 3° giro. Calcio nella 3ª giornata del campionato di Serie A, Parma-Monza 1-1, Frosinone-Venezia 3-2. Fischio d'inizio ora per Bologna-Sassuolo, alle 20.45 in campo invece Juventus-Milan. E al via in questi istanti la finale degli europei di pallavolo femminile, le azzurre sfidano la Turchia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda per un incidente fra Trezzo e Cavenago procedendo in direzione Milano. Code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Forlì e il bivio per l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 2 del Mediterraneo il traffico è bloccato per un incendio tra Rose Montalto e Rogliano. Sulla A12 Genova-Rosignano code per traffico intenso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Infine sulla statale 148 Pontina, rallentamenti tra Castel Romano e Castel Porziano in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: 6 settembre 2026.
1: Che bella che è la domenica sera, o se volete anche tardo pomeriggio. Buona domenica a tutti da Vera Torrisi, insieme fino alle 21 per iniziare la collection. C'è De Gregori, generale.

E che collection, era alla fine degli anni 70, 1978, per questo classico di Francesco De Gregori, Generale, la collection delle 18:19, domenica, devo dire domenica di sport, di imprese, no? Come quella di Kimi Antonelli a Monza, speriamo di avere anche buone notizie dalla nazionale di volley femminile che si gioca, insomma sta giocando la finale, finale dell'Europeo, e ovviamente vi terremo informati. Questo pomeriggio poi vi sto chiedendo del vostro carattere, perché secondo una ricerca piuttosto diciamo così piuttosto interessante ma anche ufficiale, il DNA c'entra molto con il nostro carattere, quindi se siamo estroversi o pigri lo deriviamo anche da un nostro parente, da un nostro familiare. Insomma, tra poco vi chiederò qualcosa del vostro carattere un po' di più, e quindi vi ricordo quello che è il nostro numero, il 3480758060, per sapere la vostra.

Alessandra Amoroso su Radio Subasio in questa domenica. Timidi o estroversi, curiosi, intraprendenti oppure riservati e pigri, stando ad uno studio su oltre 1 milione di persone, il nostro DNA influisce in modo più importante del previsto nello sviluppo della personalità di ognuno di noi. E allora vi chiedo, che tratti caratteriali avete ereditato e da chi? Ma secondo voi il carattere di ciascuno di noi è almeno in parte genetico oppure un mix anche di altro, no? Anche di situazioni, di ambiente dove si vive e quant'altro. Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60, c'è chi magari la sua il suo spirito, il suo essere così creativo l'ha preso magari da, l'ha ereditato da nonna, oppure ha un carattere chiuso come il papà. Voglio sentire i vostri pareri e i vostri messaggi.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Negramaro su Radio Subasio. Abiciu, lo studio dice che il DNA influisce in maniera importante sul nostro carattere. Che tratti caratteriali avete ereditato, che ne so, da mamma, da papà, dai nonni? Secondo voi il carattere di ognuno di noi è in parte genetico? Alessandro scrive al 348 075 80 60: io sono un ragazzo molto sportivo, ma in famiglia né mamma né papà lo sono. In questo il DNA mi pare che conti abbastanza poco. E secondo voi 3 4 8 0 7 5 80 60, parlateci dei tratti caratteriali che in parte secondo voi avete ereditato, che ne so, da qualcuno dei vostri familiari, dai nonni, da papà, da mamma, e quali sono, che tipo di carattere avete ereditato. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Intanto Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: 8 YouTube su Radio Subasio. Oggi si parla di DNA, di carattere. Che tratti caratteriali avete ereditato e da chi? Ma secondo voi il carattere di ciascuno di noi è almeno in parte genetico? Sentiamo cosa mi state raccontando al 3480758060.
1: Ciao Radio Subasio, sono Gaia, io ho ereditato da mamma e nonna la loro testa dura.
0: Ah, ecco,
1: ciao,
0: ciao, la testardaggine. Chiara scrive: io avrei voluto ereditare l'intraprendenza di mia nonna, invece ho la stessa timidezza di mia mamma. Pietro, insomma, che ci ha inviato un messaggio vocale, però Pietro, il rumore di fondo, insomma, lo leggo io. Io ho ereditato il carattere calmo, scrive, dice Pietro, e tranquillo del mio papà, ma i tratti somatici sono della mamma. È bello, no? Avere, che ne so, i tratti somatici appunto di qualcuno dei genitori e poi caratterialmente invece assomigliare all'altro genitore, oppure, che ne so, ai nonni, per esempio. DNA e tratti caratteriali avete ereditato da chi? Ma secondo voi il carattere di ciascuno di noi è in parte genetico e in parte, secondo me, anche da un mix di cose che possono essere l'ambiente, le esperienze, la gente che si frequenta o no? 3480758060 per i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, di testo. Francesco Gabbani.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Rosso Ramazzotti, sei un pensiero speciale in questa domenica, beh ormai sera 18:52. Tratti caratteriali che avete ereditato da qualcuno, da mamma, da papà, dai nonni, dagli zii. Ne stiamo parlando questa sera al 348 075 80 60. Io ho nel mio DNA, scrive Roxana, ho la forza e il coraggio di mia mamma Anna. La vita ci ha messo tante volte a dura prova, ma noi donne come guerriere abbiamo sempre sconfitto ogni ostacolo, ogni difficoltà. Un abbraccio alla mamma Anna. Ciao Roxana, grazie. Poi sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Supazio, sono Alessio di Ancona. Io personalmente penso che sì, insomma, il carattere di una persona si forma dalla famiglia in cui proviene, dalle persone che lo circondano, l'ambiente dove vive, le esperienze di vita che fa o che, insomma, che magari è costretto a fare anche se non ha voglia.
0: Certo.
1: Comunque le cose che mi accomunano a me e ai miei genitori, per esempio, è la passione per gli animali. Io ho un'attività agricola e i miei genitori adesso sono in pensione, sono nati e cresciuti in campagna e alla fine questa cosa ci unisce.
0: Ecco, anche se loro poi hanno fatto effettivamente nella loro vita altro mestiere, altre cose. Grazie per questo tuo messaggio. Gabriele, ha ereditato la curiosità e l'allegria del papà. Beh, bei tratti da ereditare.
2: Ciao,
0: poi
2: Rina Dall'Ariano.
0: Ciao,
2: la
0: Rina.
2: Testardaggine, sì, dei miei nonni, ma anche la dolcezza, il cuore buono, anche un po' del mio babbo.
0: Vedi?
2: Sì. Ciao Subazio, Rina e Brando Dall'Ariano.
0: Ciao, buonasera, buona domenica sera. Grazie per i vostri messaggi, per il vostro contributo. Beh, nella prossima ora si parlerà d'altro e vi chiederò ancora, insomma, di dirmi la vostra. Intanto su Radio Subasio, Alternative.

0: Beppe Paolo come un pittore su Radio Subasio agguerrita questa finale di pallavolo femminile per l'europeo e Italia Turchia 1-1 set a testa. L'informazione, le breaking news di TG Com 24 e previsioni meteo alle 19.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La barca dell'economia italiana resta a galla. Il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione, esogeni, che non dipendono dalla legge di bilancio e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace, ma il ministro degli esteri russo Lavrov avverte: le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia rappresenta l'inizio di una vera guerra. Seggi chiusi da un'ora in Germania, nel Land di Sassonia-Anhalt. Le proiezioni parlano di un trionfo oltre ogni previsione del partito di estrema destra, AfD, che conquista il 44,5%. Crolla la CDU, che dimezza i consensi, dal 37,1 al 18,5%. Il leader dell'ultradestra, Ulrich Siegmund, dice: «Non so se sarò presidente, ma abbiamo scritto la storia». Una 28enne tunisina aggredita a martellate dall'ex compagno, coetaneo e connazionale è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto a Calitri, in provincia di Avellino. Fermato l'uomo. Questa sera a Firenze, corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. In Formula 1, trionfo da sogno per Kimi Antonelli a Monza. Scattato dalla penultima fila, il leader del mondiale compie 26 sorpassi e vince il Gran Premio d'Italia, superando a 3 giri dal termine la Mercedes gemella di Russell. Fuori al terzo giro, Leclerc. Calcio nella terza giornata del campionato di Serie A. Parma-Monza 1 pari, Frosinone-Venezia 3-2. Sassuolo in vantaggio per 1-0 a Bologna. Le azzurre del volley sono in campo contro la Turchia per la finale degli europei. Hanno vinto il primo set, agguerrito il secondo. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato con solo qualche annuvolamento nel settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento, per lo più nelle zone montuose. Possibili rovesci temporali sulle Alpi orientali, nelle Alpi marittime e nei rilievi fra Lazio e Abruzzo, con qualche strascico serale nella zona delle Dolomiti. Temperature massime stazionarie e un leggero rialzo con valori ancora ben oltre la media, in generale compresi fra 30 e 37 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Subasio è... le canzoni che tutti cantano.

0: Fazio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: Vita ce n'è, sai, ancora, l'amore che si rinnova.
0: Radio Subasio, hit da cantare.
2: Su yomo.it.
3: Un disco iconico della storia della musica, quello di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, dal quale un grande classico.

Giusto consiglio quello di Elisa, vivere sempre ogni istante. Su Radio Subasio 19:12 minuti, credo che l'argomento di questa ora è in linea con la giornata di oggi, cioè la giornata, la domenica. Se c'è una certezza assoluta, no, nella vita di ognuno, è che ognuno di noi ha un posto, casa di un parente, di un amico, dove si mangia da Dio. La nonna, per esempio, che con la lasagna della domenica sfida le leggi della memoria, lo zio che si gasa tantissimo davanti al barbecue e si crede uno chef internazionale, oppure l'amico fissato che vi invita per mangiare una cosa al volo e poi tira fuori i tre primi fatti a mano. Insomma, chi è il re o la regina dei fornelli nella vostra vita e qual è il suo piatto forte, perché la sua cucina non la batte nessuno? 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. Subito Alfa e Gigi D'Alessio.

Tutte le sere, Radio Subasio accende il cuore dei romantici in Per un'ora d'amore. Raccontaci la tua storia d'amore scegliendo anche la canzone che meglio rappresenta la vostra storia. Scrivi a redazione@radiosubasio.it e noi la racconteremo per te. Ogni sera dalle 22:30 le emozioni dell'amore sono su Radio Subasio con Per un'ora d'amore.

0: Il volo zucchero su Radio Subasio alle 19.25, la lasagna della nonna, il barbecue a casa del nostro amico preferito. Questa domenica vi chiedo: chi è il re o la regina dei fornelli nella vostra vita? Qual è il suo piatto forte? Perché la sua cucina non la batte proprio nessuno? Dai, sentiamo che cosa mi state raccontando al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Gabriella da Firenze.
0: Ciao.
1: E una persona che secondo me è veramente, ma veramente qualificato per essere considerato chef su tutte le cose che ha a che fare fra primi e secondi in cucina è mio marito. Come fa la rosticciana lui non la batte proprio nessuno, ma proprio nessuno.
0: Ma dacci la ricetta, cara amica, al 348 075 80 60. Le tagliatelle della nonna Lina sono imbattibili. Grazie Chiara. Dai, continuate i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo al 348 075 80 60. Il re o la regina dei fornelli nella vostra vita, che sia la nonna, che sia il papà o lo zio, raccontatevi. Intanto Annalisa, sinceramente,

0: Allora, 19:41 si parla di piatti di re e regine, dei piatti a casa vostra magari, che vi sono vicini. Chi è il re e la regina dei fornelli nella vostra vita? Che ne so, la nonna e le sue lasagne, la parmigiana di zia Ombretta, per esempio. Cosa mi state raccontando al 348-075-80-60? Piatti imbattibili, e perché? Dai, sentiamo un po' di vostri messaggi vocali al 348-075-80-60.
1: La migliore cuoca della mia vita, sì, è la mia compagna. Calcolate che da quando sto con lei sono ingrassato 20 kg.
0: Ulla!
1: Cucina veramente bene.
0: E ci credo.
1: Luca e Laura da Riccia.
0: Ciao Luca e complimenti a Laura. Mattia scrive: imbattibili i risotti di zio e la carbonara della mamma. Imbattibili, sì, e perché questi piatti che non li batte nessuno? 3480758060. Chi è il re o la regina dei fornelli nella vostra vita?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: si sta parlando di re e regine dei fornelli nella vostra vita, che ne so, la nonna, le sue lasagne che sono imbattibili, oppure la parmigiana della zia, il barbecue o i risotti dello zio. I vostri messaggi al 348 075 80 60, perché sono imbattibili in cucina, quali sono i piatti che sono il pezzo forte, insomma, di questi vostri amici o parenti. Sentiamo.
1: Mi vede la cucina a domenica mio marito, mi fa dei piatti veramente prelibati.
0: Sì.
1: Per questi c'è la pasta alle sarde, che mamma mia è uno spettacolo, da buon siciliano prepara dei piatti che non ti dico.
0: Lo sento Marcello, i piatti di mamma Alma eccezionali nella nostra famiglia, scrive Paola. La regina della cucina è mia sorella Daniela, che trasforma e inventa piatti sempre nuovi ed è la numero uno dei dolci, le sue crostate non si battono. Però c'è anche mia mamma Margherita, che tra pasta fatta in casa, carciofi alla romana, sbalordisce proprio tutti. Poi
2: sono Adele, 8 anni, e a casa mia il re dei fornelli è il babbo, perché ci prepara sempre una pizza buonissima. Io da quando ero piccola la mangiavo sempre, la facevo anche sempre insieme a lui.
0: Bello questo, Adele, grazie per il tuo messaggio. Ancora.
3: Ciao, sono Antonella. Allora, io sono la regina dei fornelli.
0: Sì?
3: Soprattutto la carbonara e il tiramisù.
4: Ma buonissima!
3: E invece lui, sì. Gianluca,
0: sì?
3: È il re della lavastoviglie, perché io proprio non sono in grado. Ciao Radio Subasio.
0: E vedi, vi completate così a vicenda. Tu cucini, lui sistema, lava i piatti.
5: La parmigiana,
0: sì,
5: della suocera. Ciao Vera, ciao da Claudio, ciao.
0: La parmigiana, mi pare di capire, della suocera è imbattibile, eh? Meno male che poi alla fine è spuntata anche la suocera. Grazie per i vostri messaggi e per i piatti di quegli altri.

0: anche Taylor Swift della serata, nella domenica sera di Radio Spazio. Nella prossima ora il 3 per te, subito l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 20.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trionfo oltre le previsioni per l'AFD in Sassonia-Anhalt e affluenza record. Secondo i primi exit poll, l'ultradestra vola al 44,5% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal 1945. La sede UDI Merz crolla dal 37 al 18,5%. Abbiamo fatto la storia e ricevuto un chiaro mandato a governare, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Zygmunt. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. Salvini parla di un trionfo clamoroso. Un'altra Europa è possibile. Calenda di ondata nazionalista senza precedenti. L'Europa è a rischio. Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona il ministro degli esteri russo Lavrov. La Germania prepara uno scudo protettivo. Si è concluso intanto a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nuovo appello del Papa per la pace. La barca dell'economia italiana resta a galla, il prodotto interno lordo regge e potrebbe avvicinarsi all'1%. Il ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio parla di elementi di oggettiva preoccupazione, esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio, e assicura rigore sui conti contro la tempesta. Questa sera a Firenze, corteo per ricordare Lorena Isceri, sequestrata e uccisa giovedì scorso dal suo ex fidanzato Federico Vella, che poi si è tolto la vita. È in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, invece la 28enne tunisina, aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri, in provincia di Avellino. Fermato l'uomo, coetaneo e connazionale. Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes, leader del mondiale piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza dopo essere partito dal 19° posto. Incredibile, un sogno che si realizza, le parole del giovane pilota Mercedes. Paura per Leclerc, schiantatosi al terzo giro contro le barriere. Calcio, la terza giornata di Serie A alle 20:45, Juventus-Milan. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Code per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e Terre di Canossa a Campegine in direzione Milano. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si resta in coda tra Lucca e Capannori in direzione Firenze. Un incidente segnalato sulla A7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, un incidente causa incolonnamenti tra Santa Severa-Santa Marinella e Cerveteri-Ladispoli in direzione della capitale. Code per traffico intenso sulla 30 Caserta-Salerno alla barriera di Salerno-Monte San Severino in direzione Caserta. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 148 Pontina per traffico intenso tra Castel Romano e Castel Porziano in direzione via Cristoforo Colombo e sulla statale 1 via Aurelia per un incidente, in questo caso a Santa Maria di Rispescia in direzione della A10 dei Fiori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

0: offerta.
1: E si apre anche l'ultima ora insieme in questa domenica. Buonasera a tutti da Vera Torrisi. Non potevamo aprire meglio. Pino Daniele nella collection, l'omaggio alla sua

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Pronti a suonare anche questa sera le tre canzoni che amate di più, le tre più significative della vostra vita. Tra poco conosciamo il protagonista o la protagonista di stasera e le tre canzoni che ha scelto. Per voi la stessa possibilità nei prossimi giorni, quindi se avete voglia di ascoltare le tre canzoni che amate di più, una via l'altra, una dopo l'altra, senza pause e interruzioni, le tre più significative della vostra vita, prenotatevi adesso chiamando lo 0 75 80 60 oppure app di Radio Subasio. Se non l'avete ancora, scaricatela, tra l'altro è anche gratis. Nella nostra app trovate il form del 3 per te, vi basta compilarlo e inviarlo, altrimenti messaggio WhatsApp, Telegram con il vostro nome e le tre canzoni al 3 48 0 75 80 60, così come ha fatto lei, la protagonista di stasera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Marcella.
0: Città:
2: sono di Salerno, ma vivo a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.
3: La ci con la mano è da dove veniamo? Cini, Cini. La ci con la mano è da dove veniamo? Cini, Cini.
0: Età:
2: 39.
4: Che siamo, Eccoli.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono una specialista amministrativa.
0: Segno zodiacale:
2: Pesci. Fieramente pesci.
5: Io ho già mescolato le carte per i pesci. Amore, 10 di denari, 7 di bastoni, 5 di bastoni.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Guardare principalmente film e navigare su internet.
6: C'ho Google, poi c'ho su internet c'ho un sacco di cose, c'ho i siti, quelli vado a vedere le macchine, vado a vedere le persone più famose del mondo, quelli più ricchi del mondo.
0: La cosa che ti fa dare di matto?
2: L'incoerenza e la falsità.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: È difficile, ma diciamo che i regali più belli che ho ricevuto nella mia vita sono quelli fatti realmente col cuore, che sono stati scelti prettamente per me.
7: È un cavatappi. È un oggetto fine per gente di classe. Piace?
8: Hai esaudito un sogno.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: La pizza. In generale la pizza.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: Mi spoglio.
9: Ok. Allora spogliati. Spogliati. Ma come, così d'amblè?
0: Aereo, treno o auto?
2: Dipende. Diciamo che utilizzo principalmente il treno, però preferirei l'aereo.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Anche una settimana.
0: Tre posti che vorresti visitare?
2: New York, Seoul, non ho la città precisa in mente, ma sicuramente i paesi scandinavi.
0: C'è una canzone che ti rappresenta?
2: Non mi viene in mente adesso, mi prendi in contropiede. Domanda alternativa?
10: Allora, attenzione, nella fiaba I 12 fratelli, Grimm ritorna sull'argomento dell'affetto e dell'aiuto reciproco tra fratelli. Vogliamo sapere da lei come si chiama il 12° figlio maschio.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Mio figlio Aaron, mia sorella Fiorella che mi segue molto e tutti quelli che mi conoscono.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Marco Mengoni, Sai che, Irama, Ovunque sarai, Tananai, Tango.
0: Radio Subasio, 3 per te.
11: Non c'è un amore senza

Ovunque sarai, Irama, ma c'erano anche Tango, Tananai e Marco Mengoni, Sai che, nel 3 per te di Marcella da Salerno. I prossimi protagonisti potreste essere voi e sentire su Radio Subasio le tre canzoni che amate di più, le tre più significative della vostra vita. Perciò prenotate il vostro 3 per te chiamando adesso lo 075 80 60, compilando e inviando il form che trovate sulla nostra app, altrimenti messaggio vocale oppure di testo, WhatsApp ma anche Telegram al 3 48 075 80 60.

0: www.radioticino.it.
1: Finalmente nuovo progetto discografico per Malika Yan, si intitola Cicale, in uscita tra qualche giorno, intanto anticipato da questa novità, Detto tra noi.

domenica sera di Radio Subasio, anche la voce di Amy Winehouse, Back to Black. Back to Black, che è anche il titolo del film, tra l'altro riproposto, visto qualche sera fa su Canale 5, molto bello da rivedere. E se vi capita, guardate anche il documentario su quella che è la testimonianza di amici, ma soprattutto genitori che hanno vissuto con lei la sua, purtroppo, vita breve. Da Amy Winehouse a un protagonista degli incassi del 2025 in fatto di tournée, in fatto di concerti, sul podio ultimo lo sentiamo, Neve al sole. E ti

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

La musica di Biagio Antonacci in questa domenica sera su Radio Suvasio, Pazzo di lei. Pazzi per questa novità firmata Gianna Nannini, che torna con una delle cose più interessanti dell'ultimo periodo, tra l'altro singolo firmato da Brunori, Sasse e Di Martino. Meraviglioso errore, Gianna Nannini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

E si parte insieme a me, Francesca Quaglietti, 21 e 2 minuti, vi faccio compagnia fino a mezzanotte. Che inizio meraviglioso dal 1972, Starman.

l'uomo delle stelle, ed era lui in persona, David Bowie. Meravigliosa collection per iniziare queste tre ore insieme a me, Francesca. Buona serata, buona domenica sera, un altro weekend insieme, e non solo. Con questa sera, diciamo, si conclude la lunga compagnia che vi ho fatto in queste due settimane. Grazie per avermi fatto altrettanta compagnia. Come sempre, in questa primissima ora abbiamo l'argomento, il tema della serata da trattare insieme. Siete chiamati a mandarci i vostri messaggi al 348 075 80 60. Questa sera si parla di, anche tra le altre cose, di pareidolia, non so come si dica. Avete presente quando guardate una presa della corrente e vi sembra una faccina spaventata, oppure vedete la faccia di Brad Pitt in una fetta di pane tostato? Ecco, non stiamo impazzendo, ma si chiama proprio pareidolia, è un nome scientifico, è quel superpotere del nostro cervello che ci costringe, tra virgolette, a trovare forme familiari e visi ovunque, quindi nelle nuvole, sulle macchie del muro, su un pomodoro, su qualsiasi cosa. Diciamo che è un vero e proprio artista della truffa, la nostra mente non si ferma qui, anche se credo in realtà che in tante cose ci siano dei veri e propri messaggi precisi per noi. Io ci credo tantissimo in questa cosa. Non so, ad esempio, vi è capitato a volte di sentire il telefono vibrare in tasca e non c'era nessuna notifica? La sindrome della vibrazione fantasma. Oppure imparate una parola nuova la mattina e poi la sentite 5 volte durante la giornata? Questo è l'effetto Bader-Meinhof. Oppure ancora numeri ricorrenti, vi svegliate sempre alle 8:08, vedete sempre targhe con numeri uguali. Quante di queste cose vi accadono? Quante ve ne sono accadute, ad esempio, nell'ultima settimana? Oppure la più eclatante che vi ricordate? Potete anche condividere l'ultima immagine che avete riconosciuto tra le nuvole, oppure, non so, sulle piastrelle del vostro bagno. Io lo faccio spessissimo, tantissimo, trovo facce e forme ovunque. Magari ve ne racconto qualcuna dopo. Ditelo al 348 075 8060, raccontatelo anche con un bel vocale. Mentre arriva Gaia, Bossa Nostra.

0: Da capo a 12 gazzelle su Radio Subasio 21:15. Buona serata da Francesca. Vi ho chiesto questa sera di condividere con noi le vostre esperienze riguardo alla pareidolia, non so. Vi faccio l'esempio: vedete faccine ovunque oppure forme strane tra le nuvole su una fetta di pane tostato, perché può capitare anche quello, oppure vi capita di sentire la stessa parola appena magari imparata 10 volte nell'arco della giornata, di vedere targhe uguali che si susseguono, insomma gli esempi sono tanti. E sentiamo subito la prima ascoltatrice della serata che rompe il ghiaccio. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, Cristina. Proprio oggi mi è successo al lavoro, ero fuori in pausa sigaretta e alzando lo sguardo verso le nuvole c'era una nuvola a forma di teschio. Ci ho proprio visto un teschio io dentro quella nuvola. Quindi sì, succede. E succede pure parecchie volte questa cosa. Con le targhe invece mi capita che mi cade sempre l'occhio sulle targhe che iniziano con GD. C'è un motivo. Un bacio.
0: Cristina, è così, c'è un motivo, è quello che sento anche io. Per la maggioranza magari appunto si tratta solo di associazioni e selezioni che fa il nostro cervello in seguendo i suoi meccanismi, ma io ci trovo davvero dietro un significato, perché insomma ho potuto constatare anche nella mia vita che ci sono delle sincronicità veramente particolari. E allora amici, condividete con noi anche la vostra esperienza, vedete forme nelle piastrelle del bagno, le cercate ovunque, tra le nuvole, appunto sulle fette del pane tostato, oppure vi capitano altre coincidenze particolari, che magari coincidenze non sono targhe, vi svegliate sempre alle 8:08, dite il tutto al solito numero 348 075 8060, raccontatecelo come ha fatto Cristina anche con un bel messaggio vocale, e tra poco continuo a salutarvi. Ma intanto su Radio Subasio, You Saved Me, Skank Nancy.

0: Notte di note, notte di notte, Claudio Baglioni su Radio Subasio. Buona serata da Francesca, continuo a leggervi e a farvi sentire. Questa sera, a proposito di quelle sincronicità, voglio chiamarle così più che coincidenze, che magari ci fanno apparire targhe con lo stesso numero, numeri ricorrenti, parole che magari ignoravamo il giorno prima, improvvisamente durante la giornata non facciamo che sentirlo oppure sentire la stessa canzone, ma vi ho chiesto anche di condividere le figure, le forme e le facce, cosa molto divertente. Facciamo questo gioco che voi riuscite a vedere in qualsiasi cosa, non so, tra le nuvole del cielo oppure appunto sulle piastrelle di casa, come il prossimo ascoltatore che sentiamo. Arriva subito, un attimo di pazienza, eccoti.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto di Arezzo, mi avete fatto fare un passone indietro nel tempo quando guardavo un cartone animato sulla scia di un robot di Gozzi, che mi pare si chiamasse Danguard, e mi ricordo quando nella casa di montagna di villeggiatura di famiglia, tra le piastrelle del bagno, riconobbi, così mi parve di vedere, il viso del protagonista che lo pilotava. Eccola. Anni, secoli fa me l'avete fatto tornare in mente, vi sono grato. Buona serata a tutti, ciao.
0: Grazie Ernesto, mi hai sbloccato un ricordo, perché mi ricordo chiaramente che da bimba, mentre ero seduta sulla tazza del water, osservavo sempre il pavimento in marmo sotto di me, e tra i colori del marmo io trovavo sempre facce, personaggi, figure strane, e ci inventavo storie sopra. Quindi ricordo che io vidi un cowboy e una ragazza con il fazzoletto tra i capelli, e inventai un'intera storia d'amore tra queste macchie di colore sul pavimento. Bellissimo ricordo, ho sempre avuto molta fantasia, c'è da dire. Amici, condividete le vostre storie, le vostre figure strane, magari anche questa settimana vi sono capitate coincidenze, sincronicità particolari, ditele al 348 075 8060 anche con un bel vocale. Mentre arrivano i giornalisti, zero stare sereno. Quanto bello.

0: E arriva il momento di andare a Rieti per l'ultimo giorno della Fiera Mondiale del Peperoncino, dove troviamo Davide, Ignazio e Gloria. Ragazzi, ciao!
1: Eccoci qui, ciao Francesca, la prima parte del Radio Subasio Disco Club qui a Piazza Mazzini a Rieti per la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino è terminata. Tra pochissimo sul palco salirà Rocco Hunt, un sacco di... Perché piangi?
2: Dai, Ignazio, non piangi.
1: Ma io te l'ho detto mille volte, non toccarti gli occhi dopo che hai maneggiato i peperoncini.
3: No, non è questo, ecco, l'ultimo giorno, l'ultima sera, l'ultimo DJ set.
2: Effettivamente non stiamo piangendo, c'è solo entrata una Fiera del Peperoncino in un occhio.
3: Tutto nella cornea. Vabbè, comunque facciamo così. Intanto ringraziamo tutta la potentissima organizzazione della Fiera Mondiale, Radio Subasio chiaramente, che ci ha permesso di essere qui. Chi altro?
2: Ringraziamo coloro che hanno reso possibile tutto questo, ovviamente tutta l'organizzazione e anche tutto il reparto tecnico social di Radio Subasio.
1: Il meraviglioso pubblico di Rieti e non solo di Rieti, perché sono venuti da tutta Italia.
3: Comunque ragazzi, siamo veramente sembrati dei grandissimi VIP, io ve lo dico, non so quante foto avete fatto voi, ma...
2: Tanti. Il calore da parte del pubblico di Rieti è stato veramente fortissimo.
3: Ho una domanda per voi: vogliamo tornare l'anno prossimo o ci pensiamo?
1: Ma perché andarcene? Rimaniamo direttamente qui a sto punto.
2: Dai. Mettiamo le tende.
3: Torneremo. Grazie a tutti. E noi abbiamo una seconda parte ancora da affrontare. Quindi se siete nei paraggi,
2: raggiungeteci.
1: Ciao a tutti. Ciao.
2: Ciao amici. Ciao amici.
0: Ciao ragazzi. Allora ci sentiamo dopo. E nel frattempo, tutti alla Fiera Mondiale del Peperoncino per l'ultimo giorno.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Subasio.

0: It's Only Love, Simply Red dal 1989 su Radio Subasio alle 21:42. Buona serata, buona domenica sera, io sono Francesca e vediamo chi siete voi a rispondere all'argomento di questa sera. Si parla di coincidenze, di sincronicità, numeri ricorrenti e anche di quel superpotere, chiamiamolo così, di trovare forme, visi, qualunque cosa in quello che guardiamo, dalle nuvole ai sassi. Dico sassi perché se ci fate caso, se iniziate a farci caso, si trovano migliaia di volti tra i sassi. Ma sentiamo le vostre voci, chi c'è?
1: A me capita invece quando controllo il cellulare o non lo so, guardo qualcosa che mi appaia spesso e volentieri il numero 1609, che tra l'altro sarebbe anche la mia data di nascita. Valentina da Firenze.
0: Grazie Valentina, un numero di vita importante per te. Baci.
2: Sono Loredana da Arcola.
0: Ciao.
2: Provincia della Spezia. Allora, a me sono cose che succedono spessissimo. L'ultima, per esempio, da quando è mancata la mia cagnolina a marzo, che si chiamava Alice, ho iniziato a vedere film, trasmissioni, cartelli stradali, scritti sui muri, insegne di negozi con scritto Alice. E niente, poi vabbè, nella mia vita ne sono successe tante, tante, tante di cose particolari. Però questa è proprio l'ultima fresca fresca.
0: Grazie per averlo condiviso. Allora magari ce le racconterai. Farò un programma, sezione speciale, eventi paranormali e straordinari prossimamente. Intanto però parlateci di quelle che vengono chiamate delle più coincidenze. Per me insomma non esistono le coincidenze, credo che ci sia un motivo dietro a ogni cosa, oppure sono soltanto le mie motivazioni, le automotivazioni che mi do, però mi piace pensarla così. Diteci appunto, parlateci delle vostre sincronicità, numeri ricorrenti o appunto se vedete forme, visi in tutte le cose che guardate. Raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale mentre arriva l'ultima di Laura Pausini.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: vita da mediano 1999 Ligabue, questa è Radio Subasio, pochi minuti alle 22, continuo a leggere i vostri messaggi. Riguardo alle sincronicità, vi ho chiesto di parlarci delle vostre coincidenze più eclatanti, numeri ricorrenti e via dicendo, e anche di quella che viene chiamata la pareidolia, cioè del vedere forme in quello che guardiamo. Ed è quello che accade ad Alessandro della provincia di Frosinone, che ci scrive un messaggio carino. Un mio vicino di casa parcheggia sempre la sua auto di fronte al mio ingresso e il frontale sembra palesemente una faccia arrabbiata che mi fissa tutte le volte che esco. Vedi, tu magari la interpreti così. Chiedi al tuo vicino di cambiare angolazione, anche se magari non è il caso che tu gli dica la motivazione, forse ti prenderebbe per pazzo, quindi meglio che trovi un'altra scusa. Grazie Ale, sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, Martina da Roma. Io puntualmente vedo l'ora 23 e 23 tutti i giorni, poi mi capita anche di vedere spesso facce dappertutto, anche sulle palazzine, con le finestre, le porte, sui rubinetti, associo volti, faccette dappertutto. Però eccolo, l'ora mi capita molto molto molto spesso.
0: Grazie cara, un abbraccio, vedo anch'io faccette dappertutto. Continuate a condividere le vostre sincronicità, coincidenze più eclatanti, magari anche quelle che vi sono accadute in questa ultima settimana, oppure proprio oggi avete proprio visto una nuvola a forma di 348-075-8060, ditelo anche con un bel vocale. Mentre arriva Lady Gaga, Bloody Mary.

0: Elodie e Tiziano Ferro con Feeling 22.07, buona serata, buona domenica da Francesca. Si parla questa sera di sincronicità, di coincidenze, che secondo me coincidenze appunto non sono mai, oppure anche di quei fenomeni tipo vediamo simboli, cose strane, magari messaggi nelle nuvole, nelle piastrelle di casa, perché può accadere ovunque, il nostro cervello riesce a trovare forme sotto appunto qualsiasi aspetto. Sentiamo subito le vostre voci che chiudono il tema di questa sera. Sentiamo.
1: Sincronicità possono essere anche vedere tantissime targhe con i numeri tripli.
0: Certo.
1: Ad esempio, oggi sono andata al mare, tra andata e ritorno ho visto 444 111 999 888 777 333. E ormai è un'abitudine. Mi capita proprio di guardare, alzare gli occhi nel momento in cui passa una macchina con una targa con un numero triplo. E vabbè.
0: Grazie cara per averlo condiviso, capita spessissimo anche a me, poi tra l'altro mi hai anche scritto tutti i numeri per messaggio, grazie. Andrò a controllare anche il loro significato.
2: Ieri si parlava di scuse.
0: Sì.
2: Coincidenza, oggi qualcuno ha chiesto scusa a modo suo e adesso vedremo come va a finire. Intanto ciao Radio Subasio, è bello avervi come compagni di viaggio.
0: Ma grazie caro, e sono felicissima che diciamo che le parole di ieri sera abbiano colpito il segno. Sì, vi avevo chiesto di condividere la frase che volevate sentirvi dire in quel momento e tu l'hai espressa e sei stato esaudito oggi, hai ricevuto le scuse che tanto desideravi. Che bello, Radio Subasio funziona. Sentiamo ancora.
3: Ehi, ciao Radio Subasio, a me è capitato da volte che magari in dormiveglia oppure nei sogni qualunque cosa che io sogno a volte mi è capitato che accade, nel senso pure delle piccole cose tipo avevo sognato una tartaruga, girando con la macchina me la sono trovata in mezzo alla strada e l'ho portata a casa. Adesso sta a casa con me. Domenico Bassano Romano Viterbo.
0: E allora è una grandissima sensibilità, non è una cosa che deve inquietare, anzi la trovo veramente una cosa magnifica, è una grande apertura. Parleremo anche di questo magari in una prossima serata. Grazie amici per aver condiviso le vostre sincronicità più belle. Non sono riuscita a salutare tutti, ma insomma potrete partecipare ogni sera alla nostra domanda speciale dalle 21 in poi. Intanto si continua con i Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la Notte.

0: si torna a Rieti per la Fiera Mondiale del Peperoncino, dove troviamo loro, i nostri eroi, Davide, Ignazio e Gloria, che sentiamo subito. Ciao! Ragazzi, ci siete? Ragazzi,
1: buona domenica. Eccomi. Francesca, buona domenica amici di Radio Subasio che state ascoltando in questo momento, Ignazio, Gloria e Davide.
2: Eccoci
1: ultimo
2: qua.
1: Giorno
2: Eccoci
1: la fiera
2: qua.
1: Campionaria mondiale del peperoncino di Rieti.
2: Possibile una cosa, un po' mi dispiace però di stasera.
3: La lacrimuccia sta scendendo sinceramente, però siamo carichi e pronti anche per questa sera, sempre in Piazza Mazzini, sempre a partire dalle 21:30 per un altro Radio Subasio Disco Club insieme a voi amici.
1: L'ultimo Radio Subasio Disco Club di questa settimana che abbiamo vissuto a Rieti, pronti a fare feste insieme, anche perché subito dopo ci sarà il concerto di Rocco Hunt.
4: Assolutamente da non perdere, ma noi ve lo ribadiamo anche dopo perché tra poco torneremo a raccontarvelo.
3: Mi raccomando, in caso siate in giro raggiungeteci.
1: Vi aspettiamo, ciao!
0: Ciao, ciao ragazzi, godetevi questa ultima serata alla Fiera Mondiale del Peperoncino a Rieti, mentre noi su Radio Subasio continuiamo con The Verve, Bittersweet Symphony.

che sarà Fiorella Mannoia insieme a Ivano Fossati su Radio Subasio 22 e 22. Buona serata da Francesca. Tra pochissimo Radio Subasio diventerà romanticissima, perché come tutte le sere dalle 22:30 inizierà Per un'ora d'amore e siete voi protagonisti, tutti gli innamorati in ascolto che sono chiamati a mandarci anche subito, anzi prima lo fate meglio è, i loro vocali, i vostri vocali d'amore al 348 075 80 60, in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia aggiungendo una breve dedica, anche una dolce piccola breve frase va benissimo, e naturalmente i nomi vostri, di entrambi gli innamorati coinvolti, sono fondamentali. Fatelo anche adesso, mandateci la vostra richiesta e il vostro vocale romantico al 348 075 80 60. Scegliete il brano, dedicatelo e se possibile dalle 22:30 alle 24 cercheremo insomma di accontentare tutti gli innamorati. Tanto Francesco Gabbani, viva la vita!

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: 22:31 e allora do il via ufficiale all'appuntamento più romantico di Radio Subasio per un'ora d'amore. Questa sera insieme a me Francesca Quaglietti, buona domenica, e si inizia subito con la prima innamorata che ci ha mandato il suo vocale al 348-075-8060. Loro sono Marta e Riccardo, che sentiamo.
1: Ciao Subasio, sono in macchina con mio marito, noi ci siamo sposati nel 2024 e la canzone del nostro matrimonio è La nuova sera di Broadway di Cesare Cremonini. Ci piacerebbe sentirla mentre torniamo a casa.
2: Ciao!

0: Europa con Kerry era il 1987. I grandi classici d'amore su Radio Subasio, come sempre, come tutte le sere, a Per una d'amore, e anche i grandi classici che scegliete voi direttamente con la vostra voce al 348-075-8060. Sentiamo il prossimo.
1: Buonasera ragazzi, in quest'ora d'amore vorrei dedicare Dalla pelle al cuore di Antonello Venditti al mio compagno Francesco, che si prende cura di me e della mia bambina, anche se non è sua figlia. Un bacio, Virginia da Roma.

Negramaro con Sei, questa è Radio Subasio che con la dolcezza di Per un'ora d'amore vi porta fino alla mezzanotte. Si continua con un'altra bella richiesta arrivata sempre da WhatsApp. Ci ha scritto Camilla di Pisa, che ha scelto per Vittorio Céline Dion con Have You Ever Been in Love, dicendogli: ti innamorerai mai di me? Dammi la possibilità di conoscerti.

Come tu mi vuoi, Irene Grandi ci porta alle 23, mancano soltanto 2 minuti. E a quest'ora, appuntamento fisso di tutte le serate romantiche di Radio Subasio, c'è la storia d'amore che leggerò anche questa sera, che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Ce l'ha raccontata Giorgio, quella che sto per leggervi, la sua storia con Cristina. Sono di Arezzo, stanno insieme da 3 anni e ci racconta Giorgio come si sono conosciuti e anche il loro primo appuntamento. Anche nella storia di ieri sera è stato condiviso il primo appuntamento. E la loro storia è iniziata con una serie di incontri, scrive, casuali, avevano alcuni amici in comune e col tempo questi incontri hanno smesso di sembrare casuali perché hanno saputo questa cosa dopo naturalmente. Pian piano entrambi si informavano prima se ci sarebbe stato l'altro. Giorgio racconta che quella sera Cristina, insomma la sera che si sono avvicinati un po' di più, Cristina arrivò tardi e si è seduta vicino a lui perché era l'unico posto libero e hanno parlato insieme per tutta la sera e hanno scoperto la grandissima passione per i viaggi che li unisce tuttora. E durante la loro prima uscita, appunto condivide anche il primo appuntamento, Giorgio ricorda una serie di sfortunati eventi, scrive, pioggia, mancanza di parcheggio e la perdita delle chiavi della macchina ritrovate dopo molto cercare nel locale dove eravamo stati a bere prima della cena. Quindi insomma una tragedia, però nessuno si è agitato e ricorda Giorgio, quella sera abbiamo riso tanto e ho capito che lei era perfetta per me. E allora, dopo 3 anni insieme, vuole farla arrivare queste parole. Questa è la dedica di Giorgio per Cristina. Se penso a noi, penso a tutte quelle piccole cose che magari agli altri sembrano niente, ma per me sono tutto. Tutte le giornate normali che con te normali non sono mai. Sei davvero una donna speciale e ti amo tanto. In arrivo Scorpions con Still Loving You.

Si continua con tutto il romanticismo di Per un'ora d'amore insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona serata, buona domenica, vi porto fino a mezzanotte e si continua con la richiesta di un altro bellissimo classico. In arrivo c'è Gino Paoli con Che cosa c'è? Da Lucrezia di Grosseto per Sandro con questo messaggio. Ti amo come il primo giorno, anzi spesso mi sembra di amarti ancora di più. Grazie tesoro mio per tutto quello che fai per me.

Luigi D'Alessio su Radio Subasio e si continua con il romanticismo di Per un'ora d'amore, si continua con un'altra bella richiesta. C'è anche Giovanotti con Un mondo a parte, scelta da Barbara. Al mio unico grande amore Celestino, ti amo immensamente.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: www.radioticino.it.
1: È più di un'ora d'amore, perché in realtà 22:30 fino alle 24 c'è appunto l'appuntamento più romantico di Radio Subasio con voi. Questa sera insieme a me, Francesca Quaglietti, arriva un altro classico scelto da un altro innamorato e sentiamo subito la sua voce. Chi c'è?
2: Ciao, sono Romolo, stiamo tornando dalle ferrate del Sole Dolomiti. Vorrei dedicare alla mia lei Sorprendimi degli Stadio.

C'è anche Pino Daniele su Radio Subasio alle 23:44 e arriva l'ultima richiesta, almeno per questa sera. L'ultimo innamorato, Renato, che ha scelto Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola per la sua Mia di Salerno, con questo messaggio. Oggi è l'anniversario mio e della mia compagna e vorrei dirle, da 2 anni a questa parte hai cambiato la mia vita, sei stata la mia ancora di salvezza, mi dai tanta forza, grazie di tutto, ti amo.

Vasco Rossi con un senso ci porta dolcemente alla fine di Per un'ora d'amore. 5 minuti a mezzanotte. Prima di salutarvi e di augurarvi una dolcissima notte, ricordo che Per un'ora d'amore c'è tutte le sere 22:30-24. Come avete fatto questa sera, potete inviarci la vostra richiesta al 348-075-8060 anche con un bel messaggio vocale, oppure prenotatevi, ma va fatto con un po' di anticipo, attraverso l'app di Radio Subasio compilando tutti i form, una cosa molto semplice. Altra cosa, l'ultima, ma veramente molto molto poetica e molto bella, se vi sentite di farlo, scriveteci la vostra storia e condividetela all'email redazione@radiosubasio.it. Io, Francesca Quaglietti, mi fermo qua e vi ringrazio per più di 2 settimane di serate insieme, per avermi fatto compagnia anche fino a quest'ora, e vi aspetto come sempre il prossimo weekend, quindi tutto torna normale 21-24 sabato e domenica. Vi auguro una notte dolcissima con Rosanna, Nino Buonocore, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Alessandro Baricco. Non ti ho amato per noia o per solitudine o per capriccio, ti ho amato perché il desiderio di te era più forte di qualsiasi felicità.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo.